0: signori, scrivano. Abbiamo scoperto che ho la voce del botteghino. Abbiamo i messaggi del fantatrailer di oggi. Sì. Titolo: il termometro che non sbagliava mai.
1: Mai, mai, mai.
0: Beato a lui.
1: E ci hanno scritto Elena e Marco, che salutiamo. Ciao Elena, ciao,
0: ciao Marco.
1: Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Elena scrive: io.
0: Marco.
1: Ciao Marco. Avevo fatto la crasi. Allora, Elena scrive: io ho un termometro identico a quello del film. Ogni volta che lo accendo.
0: C'è Elena.
1: E ogni volta che lo accendo segna 36 e mezzo, anche se sto morendo. Una volta avevo 39 e lui 36 e mezzo. Ho capito che non sbaglia mai perché non vuole farmi preoccupare, o perché mi sta manipolando, oppure
0: Elena,
1: perché è rotto, Elena.
0: Ma non è che dovevi girarlo, 36 era un 9, no? Perché sennò
1: no, 53 punto, non lo so, 5 punto.
0: Vabbè.
1: Ma buttalo, Elena, comunque, ce ne sono tanti in farmacia.
0: Noi.
1: Esatto. Andiamo da Charco,
0: sì?
1: Che scrive: il mio termometro non parla, ma fa peggio. Decide lui quando funzionare. Se sto bene, perfetto. Se sto male, batteria scarica. Dopo aver sentito il film sono convinto che lo faccia apposta. È lui che controlla me, non il contrario.
0: Beh, abbiamo detto che tra termometri
1: No,
0: io comunque me la vado a cercare.
1: Beh, te la sei andata
0: tra
1: a cercare,
0: termometri,
1: sì. Tre tigri con tre termometri a Trentino
0: comunicano loro, tra sì. di loro, ecco. No, volevo dire che ti rendi conto, adesso voglio fare la boomer noiosa,
1: sì.
0: e antipatichella e soprattutto polemica. Ma ti rendi conto che non abbiamo più voglia neanche di aspettare il termometro che salga? Cioè, noi una volta col mercurio, il termometro,
1: sì.
0: sotto l'ascella, 5 minuti,
1: certo.
0: riflettevi sulla vita, sugli errori della vita.
1: Invece adesso ti chiedi: perché non fa beep? Perché non fa beep? Perché non fa beep? Non ho sentito il beep.
0: Neanche il tempo del beep gli diamo.
1: Vero, vero.
0: Incredibile.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
4: WRN Radio. The more you hear, the more

0: Si continua con hashtag flop and roll. Tra pochissimo riapriamo il capitolo del meglio e del peggio dal mondo del web. Ho trovato le, come dire, i diari oppure le considerazioni, ecco, sì, dei gatti, sì, sì. Se un gatto andasse dallo psicologo,
1: Chissà cosa direbbe di noi, poi
0: diremo delle belle, sì.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
4: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: your radio station.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Se i gatti andassero dallo psicologo, cosa direbbero?
2: Ci farebbero neri forse a noi, probabile.
1: Esatto. Beh, allora cominciamo, vediamo, con le tipiche domande,
2: sì,
1: dello psicologo.
2: Psicologo, certo.
1: E questo come la fa sentire? Beh, io sento solo se viene aperta una scatoletta.
2: Giusto, cinico, subito.
1: Cosa desidera davvero? Entrare, uscire, rientrare, riuscire, senza essere giudicato.
2: E anche qua, tipico gattese.
1: Sì. Quando si sente trascurato, caro gatto, lei cosa fa? Butto giù un oggetto, inizio leggero, poi salgo di intensità.
2: Quando con la zampina spostano sul bordo,
1: che ridere,
2: carinissimo.
1: Sì, sì, sì. Beh, che ridere, insomma, dipende da cosa buttano per terra.
2: Esatto.
1: Poi, ha mai paura di essere abbandonato? No, ho paura che torni troppo presto.
2: Perché l'umano, si dice, sì, che il gatto rispetto al cane, no, può stare più, sì, tempo da solo.
1: Ma ci sono leggende su gatti che fanno riunioni, sì, cose, sì, strane, sì, quando l'umano non c'è. Hai mai pensato di esprimere i suoi... Ha mai pensato, perché la psicologa ti dà del lei,
2: è
1: di esprimere i suoi bisogni in modo più diretto? Certo, urlo alle 3 di notte.
2: Che poi urlano proprio.
1: Ma
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: no, si azzuffano, sì, corrono, sì, sì, all'improvviso.
2: Vero, vero.
1: Perché sente il bisogno di salire proprio lì? Perché mi ha guardato come se non potessi farlo. Ovviamente col gatto, certo, sulla scrivania della...
2: Sfidante.
1: Della psicologa. E poi concludiamo con come vive il contatto fisico. Alle mie condizioni, per 7 secondi, poi violenza. Succede.
2: Vero, vero.
1: Anzi, non è finito, abbiamo l'ultima, scusate.
2: Il bonus.
1: Ho fatto, sì, bonus. Perché morde quando la carezzano? Per ricordare che l'intimità non è un diritto. Io sono molto gatto.
2: Comunque è un gatto molto cinico questo,
1: sì,
2: dallo,
1: no,
2: psicologo.
1: Così,
2: va bene.
1: Così, sono così i gatti. Io sono molto, mi rispecchio nell'ultimo. Perché mi tocchi, non mi toccare. Non è...

0: Il gatto dallo psicologo mi ha fatto molto sorridere, caro Alo. Dovremmo fare diversi animali dallo psicologo.
1: Sì, sì,
0: dobbiamo
1: segnarcelo. Il cane sicuramente.
0: Eh sì, la tartaruga, perché no?
1: Certo. Va lo bene. Possum.
0: Dovremmo andare noi dallo psicologo, mi sa. Cari amici del Comedy, torniamo domani. Io continuerò a mettercela tutta. Questa per me è una settimana difficoltosa, ma non per qualche motivo in particolare. Ah. Semplicemente perché non riesco più a parlare. Ho perso la capacità di parola.
1: Secondo me perché la settimana scorsa con Cecilia hai spagnoleggiato e quindi...
0: No, perché senti... Mi schiocca la lingua.
1: Però magari semplicemente
0: mi sciogli lingua.
1: Bene. Può anche bere. Tre traditori trentini.
0: Torniamo domani con tre termometri.
1: Sì, tre termometri traditori trentini.
0: Torniamo domani con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo domani con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Ramarro.
2: WRN, your radio station.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
3: Sono le 2:59.
4: QRN Radio.

0: in ritardo di un giorno poi.
1: Però li hai chiamati . Erano dubbi, guarda, che sarebbero arrivati.
0: Siamo solo a giovedì. È già scavallacazzo. Sì, vabbè.
1: A qualcuno ci aiuti, però.
0: Ma non lo so. Meno male che è l'ultima settimana, non so.
1: Ma meno male sì, però tanto comunque cazzo. Cavallo per tutto, no?
0: Dovete sapere, amici a casa, che entrano i cavalli ogni tanto in trasmissione, perché di solito è il giorno dello scavallo, che non so come mai è diventato giovedì questa settimana.
1: Che era giorno di mercato.
0: Che esatto, dovrebbe essere il giorno di mercato. Invece
1: si sente per la prima volta, penserà che siamo dei pazzi.
0: Sì, è vero, è vero. È difficile anche da spiegare ai nuovi ascoltatori perché ci siano dei cavalli che trasportano. Vabbè. C'è sempre quello che accende lo zippo,
1: Sì, c'è sempre lui. Sì,
0: tra poco comincia questa trasmissione. This time tra Fabio Meli e Walter DC. Oh, mamma mia, cosa c'è?
1: Non facciamo uscire,
0: ma
1: dai.
0: Per favore, ma andate via. Io non l'avevo mai sentito fino a
1: neanch'io.
0: A tra poco.

0: Abbiamo un argomento strano come inizio di trasmissione.
1: Sì, davvero?
0: Sì, parliamo oggi dei i mandala.
1: Che fa rima con impala? Ma...
0: No, i mandala sono potenti strumenti terapeutici, lo sapevi?
1: No.
0: Perché? Per ridurre ansia e stress.
1: Ah.
0: Non so se avete mai visto, i mandala sono una specie di... come potremmo chiamarli? Tipo dei rosari da pitturare?
1: Dei rosari?
0: Sì, quelli che vedi nelle chiese.
1: Ma sono quelli con i numerini? Che
0: no, no, non c'è i numerini. Allora, intanto focalizzano l'attenzione della mente su un compito ripetitivo, geometrico e strutturato. Cioè, tu okay. devi farle questo mandala, devi colorarlo.
1: Ho capito. Beh, sembrerebbe proprio che questa attività agisca in modo simile alla meditazione, quindi allontanando i pensieri negativi legati al passato, ma anche al futuro. Abbassa i livelli dell'ormone dello stress e favorisce il rilassamento muscolare e la regolarizzazione del battito cardiaco.
0: Esatto, se voi dedicate 15-20 minuti a colorare il vostro mandala, interrompete i momenti di ansia acuta.
1: Esatto, colorare mi raccomando in uno spazio silenzioso, privo di notifiche digitali, quindi via i telefonini, e idealmente accompagnati da musica rilassante.
0: Ora, amici a casa, siete lì davanti al computer, cercate immagini mandala e vedrete che belli.
1: Quindi cosa coloro?
0: Beh, non lo so, stampalo e poi coloratelo.
1: Ah, va bene, ok. Se lo dici tu.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Adesso parliamo di una ricorrenza, state sempre all'ascolto di VRN Radio con This Time, Fabio Meli e Walter DC. Il 2 giugno del 1946 si svolge il primo voto politico nazionale, dove l'affluenza femminile supera l'89%, ragazzi.
1: Bellissimo, bellissimo momento, un momento storico davvero da ricordare, anche perché il voto del 2 giugno non fu solo appunto un traguardo storico, come ho appena detto io, per l'elettorato, ma portò anche all'elezione delle prime 21 donne all'interno dell'Assemblea Costituente su 556 membri totali.
0: Un bel successo, direi. Cinque di loro, vi dico solo dei nomi, ve li ricorderete tutti: Maria Federici, Angela Gotelli, Tina Anselmi. Io se la ricorda, Nilde Iotti e Teresa Noce entrarono a far parte della commissione dei 75, incaricata di redigere materialmente il testo della Costituzione italiana. Scrivere a mano, Costituzione, via.
1: Che meraviglia. Pensate che però il debutto assoluto alle urne in Italia è avvenuto pochi mesi prima, proprio a partire dal 10 marzo 1946, e fu in occasione delle elezioni amministrative locali.
0: Io ho sempre adorato sia Tina Anselmi che Nilde Iotti, mi piacevano tantissimo come politiche.
1: Sì, esatto, Nilde Iotti poi è sempre stata una donna veramente molto decisa.
0: Sì, fantastica. Quindi abbiamo, diciamo, percorso in questa mattinata questa ricorrenza del 2 giugno 1946.
1: Una bellissima ricorrenza che i giovani devono assolutamente studiare e ricordare.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: portiamo Amici a Casa tra pochissimo sulle isole Eolie.
1: Che belle!
0: Per parlare di una strana cosa che è successa, da parte di una bambina di 10 anni che si chiama Tiziana, che è residente a Filicudi,
1: sì,
0: ha scritto una lettera accorata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Eh sì, le ha chiesto di poter continuare a studiare nella sua isola senza essere costretta a trasferirsi sulla terraferma.
0: Anche perché Dubale, cioè tutte le mattine devi prendere il traghetto e tornare sulla terraferma.
1: Ma se c'è un mare mosso dove va?
0: Appunto. Comunque la bambina che sta per terminare la quinta elementare rischia il trasferimento forzato a causa della sospensione del CPE, corso di preparazione degli esami.
1: Ecco.
0: Uno strumento che per anni ha permesso agli studenti delle piccole isole di frequentare la scuola media in loco. Cioè le facevano lì, basta.
1: Mamma mia. Speriamo che questo, insomma, questo CPE ricominci a funzionare come si deve. Al momento ovviamente non c'è ancora stata una risposta pubblica o ufficiale da parte di Giorgio Meloni o di Palazzo Chigi.
0: Ah, non gli ha risposto?
1: Non ancora.
0: Strano, ecco.
1: È lì che sta facendo di tutto per alzarci l'età pensionabile, quindi.
0: Esatto, cara Tiziana, ma non una, 100.000 lettere scrivi.
1: Sì, sì.
0: Perché devi invadergli la scrivania.
1: Davvero, ne scrivi una ogni 10 minuti, guarda.
0: Così intanto ti alleni.
1: Beh, infatti serve, eh.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.

0: Come promesso, questa settimana tante ricette. Oggi i panini napoletani.
1: I pagnottielli.
0: Detti pagnottielli, esatto. Sono dei rustici ricchi di salumi e formaggi, perfetti come spuntino o antipasto.
1: Vabbè ragazzi, voi volete farmi morire veramente. Partiamo subito con gli ingredienti per 8 panini. Impasto: 500 g di farina, 280 ml d'acqua, 10 g di lievito birra fresco, 50 g di strutto burro, un cucchiaino di miele, 10 g di sale, pepe nero abbondante.
0: Il ripieno è di 150 g di salame tipo Napoli, che non ho idea di che tipo di salame è, però deve essere buono.
1: Buonissimo.
0: 150 g di ciccioli o pancetta e 150 g di provolone piccante più 2 uova sode. Pensate un po'.
1: E per finire un uovo per spennellare i panini.
0: No, deve essere una roba buonissima questa cosa qua. Vediamo un po' la preparazione.
1: Sì.
0: Sciogliete il lievito nell'acqua con il miele, aggiungete la farina, lo strutto, il sale e molto pepe. Lavorate fino a ottenere un panetto liscio.
1: Quindi lasciate raddoppiare l'impasto in una ciotola coperta per circa 2 ore.
0: E poi cominciate a farcire, stendete l'impasto a forma di rettangolo, spessore circa di 5 mm, distribuite sopra tutti i salumi, i formaggi e le uova sode e tagliate tutto a cubetti.
1: Arrotolate il rettangolo dal lato lungo, stringendo bene, mi raccomando, per formare un lungo cilindro.
0: Poi tagliate il rotolo a fette lunghe di circa 3-4 cm.
1: Seconda lievitazione, disponete i panini su una teglia con carta forno e lasciateli lievitare ancora per un'ora.
0: E infine spennellate la superficie con l'uovo battuto, cuocete in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti fino alla doratura.
1: Corriamo che sono già usciti dal forno.
0: Via!
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Merci di m'offrire questa occasione, en effet, de m'exprimer come je m'y étais engagé.
4: Bove flacher geworden, es bleibt nach wie vor so, sie muss so.
2: This Time.
5: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
6: No, nel senso lato.
5: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
6: Devi darmi tempo.
5: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Siamo in chiusura e i panetti, ragazzi, non potete capire.
1: No, vabbè, stanno andando via come le ciliegie e continuano a sfornarne, sì, ragazzi.
0: Esatto,
1: oggi.
0: Esattamente così. Domani è già finita la settimana, siamo già venerdì.
1: Mamma mia, non ci posso credere, è volata via.
0: Ma pazzesco, ragazzi, venerdì, grandi festeggiamenti perché chiuderemo la nostra.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Sono le 4. URL Radio.

Siamo pronti a partire in un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 4 di giugno e siamo già arrivati al giorno che secondo me è il giro di boa della settimana, perché il weekend è praticamente dietro l'angolo, ma non solo, anche l'estate è dietro l'angolo. Quindi qualcuno di voi probabilmente in questo fine settimana ne approfitterà per andare al mare oppure per andare a Napoli, perché è proprio lì che vi porteremo tra poco con una leggenda su Piazza del Plebiscito. Poi ci sarà l'agenda che torna con i compleanni, le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo giorno e poi anche il proverbio di questo 4 di giugno, ma si va anche in tavola perché parleremo di un qualcosa di fresco ma saporito, prosciutto e melone, che piace tanto agli italiani. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via questo giovedì insieme, 4 di giugno. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, un piacere stare qui con te.
0: Ma è un piacere per me sentire il tuo accento un po' italo-spagnoleggiante. Ci porta un po' di note spagnole qui a Verdi, Bianchi e Rossi. E partiamo come sempre con le date. Andiamo a vedere le annate che hanno segnato ovviamente in questo 4 di giugno la storia d'Italia.
1: Nel 1805 nel Duomo di Milano Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia assumendo la storica corona ferrea. Il 4 giugno è un giorno storico per l'Italia. Nel 1944 le truppe alleate entravano a Roma, liberando la capitale dal nazifascismo. Ma in quello stesso giorno veniva tragicamente assassinato il sindacalista Bruno Buozzi. 1994 muore prematuramente a Ostia l'attore e regista Massimo Troisi, a sole 12 ore dalla fine delle riprese del suo ultimo film capolavoro Il Postino. Nel mondo si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Passiamo invece ai compleanni.
0: Voltiamo pagina, esatto, passiamo ai compleanni, quindi vediamo chi è nato. A parte tante date importanti come abbiamo potuto vedere in questo 4 di giugno, ma vediamo anche i compleanni, chi spegne le candeline oggi.
1: Allora, una donna meravigliosa, Angelina Jolie, che ne spegne 51.
0: Wow, portati meravigliosamente questi 51, devo
1: la
0: dire.
1: La supermodella Bar Raffaelli, che ne compie 41, e festeggia anche il campione azzurro Lorenzo Insigne, che arriva a quota 35, mentre ricordiamo con affetto il grande Nino Manfredi, che oggi avrebbe compiuto 105 anni.
0: E poi facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori che, sotto il segno ancora dei gemelli, giusto?
1: Sì.
0: Fanno il compleanno proprio oggi. Passiamo ai santi del giorno.
1: Oggi festeggiamo San Francesco Caracciolo, protettore dei cuochi d'Italia, e il vescovo martire San Quirino di Siscia.
0: Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il nostro proverbio, che in questo caso è contadino. Giugno ventoso, anno fruttoso. Se sentite un po' di brezza, è il segno che i raccolti saranno protetti. Yeah.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot!
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi in questo giovedì 4 di giugno. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Voi anche siete parte di Verdi, Bianchi e Rossi, perché ci date sempre quel suggerimento, quell'aneddoto, quel qualcosa in più che vada ad arricchire il nostro programma. Ancora ciao la nostra Ceci.
1: Ciao Francesca. Allora, abbiamo lanciato il nostro proverbio del giorno: giugno ventoso, anno fruttuoso. E Michele dice: ragazzi, altro che anno fruttuoso, qui c'è un vento che mi sta portando via i vasi dal balcone. Se mi vola il basilico stasera, niente pesto, altro che frutti. Invece c'è Francesco che dice: io sono uno chef e oggi festeggio doppiamente. Mi chiamo Francesco e San Francesco Caracciolo è il nostro patrono. Oggi in cucina per i miei clienti un menù speciale, tutto dedicato al santo. Magari ci inviti però.
0: E quali sono i piatti? Facci sapere, raccontaceli. Approfondiamo un po' di più la cosa, perché noi siamo curiose.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
2: The more you hear it, the more you feel it.

Siamo insieme in questo giovedì 4 di giugno 2026. Sono Francesca Romana con noi, che porta un po' d'Italia e un po' di Spagna. Torna Cecilia tra pochissimo e sapete dove andiamo a proposito di Italia e di Spagna. Si va a Napoli, più precisamente a Piazza del Plebiscito, perché c'è un gioco che tanti turisti e tanti locals fanno, che è parte della tradizione. Si torna indietro con la leggenda ai tempi della regina Margherita e bisogna bendarsi gli occhi. Ne parliamo tra pochissimo perché è una sfida tra la progettazione di una delle più belle piazze d'Italia e il nostro senso d'orientamento. Take me

0: Questo è il suono del giovedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi, giovedì di giugno, dove ci sono io ma c'è anche la nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi vi portiamo un po' in giro per l'Italia perché ci proponiamo di essere i vostri tour operator e vi portiamo in una delle città più romantiche, più belle del nostro paese, per carità, e sono belle tutte, ma dove c'è il mare, dove si mangia bene e
1: dove c'è il Vesuvio.
0: Dove c'è il Vesuvio e dove c'è anche un accento che pare essere tra i più attraenti d'Italia, ovviamente stiamo andando nella città di Napoli. E andiamo a Napoli, Ceci, in particolar modo in una piazza, a Piazza del Plebiscito.
1: Infatti, famosa per la sua immensità e per ovviamente il suo meraviglioso colonnato, è anche un gioco misterioso che fa impazzire i turisti e i napoletani stessi. Avete mai provato a posizionarvi al centro della piazza, di spalle al Palazzo Reale, farvi bendare e tentare di camminare dritti per passare esattamente in mezzo a due statue equestri di bronzo?
0: Beh, io ci ho provato. Devo essere sincera e onesta, ci sono riuscita? La risposta è assolutamente no, anche perché vabbè, Piazza del Plebiscito è meravigliosa, è molto grande, tanto che ci fanno anche dei concerti durante il periodo invernale estivo e annualmente lì si fa anche la finale del talent show X Factor, ormai da qualche anno, però insomma si presta a mille... A

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Sono le 5 e un minuto.
4: QRN Radio.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Vi abbiamo portato nel meraviglioso Golfo di Napoli, siamo stati nella capitale partenopea, così si chiama anche, tra molte virgolette, perché non è capitale, però è capitale della cultura della Campania. Siamo stati a Napoli assieme alla nostra Cecilia, ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, e soprattutto vi abbiamo raccontato di questa sfida di piazza del plebiscito. E hanno scritto diversi ascoltatori, tutti contenti, divertiti. Antonio ci scrive: Ceci e Francesca, ci ho provato con la mia ragazza per scommessa, ho camminato convinto di andare dritto e ho finito a sbattere contro il tavolino di un bar, rovesciando 3 spritz. Scommessa persa e conto da pagare. Io dico che Antonio è un mito.
0: Sì, no, vabbè, sono cose che possono capitare, caro Antonio, però devi essere andato molto a destra per chi conosce Piazza del Plebiscito. Però te lo concediamo, spero che poi lo spritz tu te lo sia preso anche a prescindere, oltre che averlo pagato. Poi chi altro ci scrive, se sì?
1: Silvia ha detto: no, vabbè, io ci ho provato l'estate scorsa in vacanza, c'erano 38 gradi, ho camminato bendata e alla fine mi sono ritrovata a fare amicizia con un gruppo di turisti coreani che mi fotografavano come fossi un'attrazione locale.
0: Eh beh, sì, eri anche un po' parte tu di Piazza del Plebiscito e di questa meravigliosa tradizione che non tanti, anzi non molti, come ci sembra vedere dai vostri messaggi, riescono a portare a te.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

Questo è il suono del giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, quando arriva il momento di andare in tavola, ovviamente, e ovviamente a tavola con l'Italia, perché oggi parliamo di uno, secondo me, dei piatti più buoni, che mette insieme un po' di frutta, che porta freschezza ovviamente, e poi la proteina, il gusto e il sapore del prosciutto. Ovviamente stiamo parlando di prosciutto e melone, uno dei piatti perfetti per quest'estate 2026 che neanche è partita, ma già sembra essere caldissima. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.

0: Siamo insieme in questo giovedì di verdi, bianchi e rossi. Beh, possiamo dire effettivamente la prima settimana di uno dei mesi più belli dell'anno. Io sono Francesca Romana, con noi torna Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come stai?
0: Bene, bene, molto bene. Ma starò ancora meglio tra poco parlando di uno dei piatti secondo me più freschi e più buoni della stagione estiva, perché non abbiamo voglia di cose calde. La pasta sì, per carità, buona, buonissima, se fredda ancora meglio, ma ancora meglio se prepariamo un buon piatto con prosciutto e melone.
1: Infatti è fresco, è buono, veloce. Dobbiamo fare però un salto indietro di quasi 2000 anni per scoprire come mai questo prosciutto e melone.
0: Addirittura 2000?
1: Sì, sì, sì. I medici dell'antica Roma, secondo le teorie di Galeno, facciamo un po' di cultura generale, credevano che i cibi freddi e umidi, come ad esempio il melone, facessero male alla salute se non venivano bilanciati da cibi caldi e secchi. Così, per pura prescrizione medica, iniziarono ad abbinarlo al prosciutto crudo stagionato. Da medicina, quindi, a capolavoro in tavola, in un modo molto smart e molto veloce, soprattutto fresco, visto che fa un caldo
0: non solo,
1: tremendo.
0: Avevano già 2000 anni fa un ottimo gusto in ambito culinario,
1: e
0: anche
1: infatti,
0: perché la frutta e il prosciutto, diciamo che sono due combinazioni che al palato stanno proprio bene.
1: Benissimo. Ma quali varietà scegliete o scegliere per il top del top? Secondo te?
0: Vabbè, il melone giallo ovviamente e il prosciutto crudo.
1: Allora, il Cantalupo o il supermarket Mantovano IGP, polpa arancione dolcissima e succosa. Invece per quel che riguarda il prosciutto crudo, di Parma DOP o anche il San Daniele è perfetto.
0: Quindi dall'antica Roma ad oggi prosciutto e melone sono una combinazione vincente a tavola.
2: Parlavamo

Termina qui questo appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi saluto, vi ricordo che ci sentiamo domani quando inizierà il fine settimana, ovviamente verde, ovviamente bianco, ovviamente rosso. Sono Francesca Romana, ringrazio Cecilia che è stata con noi oggi e a domani. Ciao!

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Stop! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Sono le 6:01.
3: VR

0: giorno.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Hit Station. Don't keep me in
1: i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
2: giorno e

0: c'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
4: WRN Radio. The more you hear it, the

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 4 giugno. Ariete, una serata spensierata è quello che vi serve per ricaricare le batterie e scacciare il cattivo umore che vi accompagna da inizio settimana. L'amore è un punto interrogativo. Toro, qualche pensiero cupo può rovinarvi l'umore nel corso della giornata. Dovete essere ottimisti. Venere e Marte vogliono regalarvi grandi emozioni in amore. Gemelli, sarete di ottimo umore riuscendo a coinvolgere anche le persone che vi circondano in un clima di positività ed ottimismo. L'amore brilla in serata. Cancro, in giornata si conclude l'opposizione della luna e avrete la possibilità di godervi le gioie che l'amore è in grado di darvi. Anche sul lavoro arriva un miglioramento. Leone, non dovete forzare la mano nei confronti del partner. Armatevi di pazienza e cercate

0: e di ritrovare il giusto feeling. Il lavoro è stressante. Vergine, gli altri pretendono sempre qualcosa in più da voi e quando vi sentite pressati rischiate di andare nel pallone. L'amore promette novità importanti. Bilancia, la serata può essere sorprendente perché alla ricerca di una nuova storia, un incontro inaspettato potrebbe lasciare il segno. La fortuna vi sorriderà. Scorpione, la luna vi invita ad occuparvi dei problemi domestici. I rapporti familiari andrebbero curati molto di più. Sul lavoro avete tante buone occasioni da sfruttare. Sagittario, vi aspetta una serata divertente. La luna amica vi rende simpatici e spigliati, in grado di conquistare con la vostra leggerezza. Sul lavoro non siete concreti. Capricorno, inizierete la giornata con la luna ancora nel vostro segno. L'umore sarà buono e potete affrontare gli impegni con efficacia. L'amore è passionale. Acquario, la luna nel vostro segno può rendere emozionante la serata, permettendovi di ritrovare il giusto affiatamento con il partner. Non prendete decisioni importanti sul lavoro. Pesci, l'amore continua ad emozionarvi. Il pensiero fisso che avrete oggi riguarda un avvenimento del passato. Sul lavoro non fatevi cogliere impreparati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono le 7:01.

Ed eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti, buon giovedì mattina. Giovedì 4 di giugno, 155esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.40. Le giornate si allungano sempre di più e allora apriamo assieme questo 4 di giugno.

È il momento di vedere quello che è capitato in questa data negli anni. Partiamo, pensate un po', dal 780 avanti Cristo. In Cina viene registrata la prima eclissi solare storica, la prima registrata. Facciamo un salto nel tempo e andiamo al 1783, quando i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. 1876, un treno espresso arriva a San Francisco, in California, dopo 83 ore dalla partenza da New York. 1844, le truppe alleate americane guidate dal generale Clark liberano Roma. 1989, i dimostranti di Piazza Tiananmen a Pechino vengono repressi, tutto viene filmato dalle televisioni. Nello stesso giorno, la vittoria di Solidarnosc nelle prime elezioni parlamentari, parzialmente libere della Polonia del dopoguerra, innesca una sequenza di pacifiche rivoluzioni anticomuniste nell'Europa orientale.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop!
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

4 di giugno, vediamo quali sono i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Gualtiero Abate, San Francesco Caracciolo e San Quirino Vescovo. Found a place on the golden skies and we could stay.

0: selfish.
1: E con la notizia legata alla data di oggi andiamo al 4 giugno del 1984, quando veniva pubblicato un album storico di Bruce Springsteen, Born in the USA, un uomo in jeans e con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli Stati Uniti. Con questa storica copertina debuttò nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen. Da quel 4 giugno 1984 il mondo cominciò ad impazzire per il boss del rock.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spazio.

Siamo ai compleanni VIP, facciamo tanti auguri a Deborah Compagnoni, nata a Bormio in provincia di Sondrio nel 1970, ex sciatrice campionessa alpina. Buon compleanno anche alla bellissima Angelina Jolie, icona sexy e riconosciuta come donna più affascinante del mondo, nata nel 1975, e buon compleanno anche al regista Marco Risi, tra i più quotati del panorama italiano, nato nel 1951.

4 di giugno è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Il 4 giugno del 1944 le truppe alleate del generale Clark entrarono a Roma, rendendola la prima capitale europea ad essere liberata dall'occupazione nazista. E con questa notizia siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: Sono le 7:59. URN

0: Amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show e buon giovedì. Non si sa come mai per Alo oggi è 6.
1: Era il 6, mi sono sbagliato. 4, non è che 4. Come mai per Alo ha deciso. Ci si sbaglia nella vita,
0: certo,
1: oggi ho sbagliato, chiedo scusa, chiedo schiuma. Visto il caldo, chiedo anche un po'
0: sì,
1: di pietà.
0: Sicuramente sì, chiedo sì, schiuma, è in tema.
1: Sì.
0: Allora, oggi frase sì e contesto no.
1: Oh. Oggi l'abbiamo parlata, non la cantiamo sempre perché non ci va, fa caldo. Sì, oggi la frase, sei sicura che vuoi sentire di cosa parliamo?
0: Sì.
1: Parliamo della frase, sei sicuro?
0: Ah, quando uno dice,
1: visto,
0: ma
1: fatto,
0: sei sicuro?
1: Ho fatto la gag, sì, che sembra una domanda innocua, tranquilla, ma in realtà è un attacco all'autostima. Ah. Dopo capiremo perché.
0: Va bene, a tempo debito ci spiegherai. Poi continueremo con il fantacinema, perché di giovedì si va al cinema, quindi
1: certo,
0: fantatrailer tutti
1: al cinema a vedere questo fantatrailer o il fantafilm, se poi vi piacerà il trailer. Visto che è uscito il sequel del Diavolo Veste Prada, il Diavolo Veste Prada 2, avremo il Diavolo Veste e poi vedremo cosa.
0: Ok.
1: Cosa veste questo diavolo.
0: Niente, non ci vuole dire niente oggi.
1: No,
0: tutto
1: no,
0: dopo.
1: Oggi è tutto
0: ci
1: mistero
0: dirà. Allora vi dirò io che per la rubrica invece hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, ci saranno i bellissimi e famosissimi giochi di parole. Giochi
1: che
0: di
1: io
0: parole.
1: Adoro.
0: Giochi
1: ho dato anche una mentata al microfono,
0: sì,
1: per dire li adoro.
0: Giochi di parole.

0: with your swim top still wear.
1: Abbiamo iniziato con te che dici poi vi dirò, poi vi spiegherò, che dici? È giunto il momento adesso di renderci partecipi della tua rubrica frase sì con e frase sì,
2: sì contesto no. Oh, oh, oh, oh.
1: La frase di oggi è?
2: La frase di oggi è una domanda ed è sei sicuro o sei sicura? Insomma.
1: Certo.
2: E perché una frase sì? Perché presa così, insomma, potrebbe essere anche una frase sì
1: premurosa.
2: Certo, perché è una frase comunque utile, perché è una frase anche di cura. Tu ti prendi cura dell'altro chiedendoglielo, una frase che ti aiuta a riflettere, tipo prendo questa strada, sei sicuro? Metto questo vestito, sei sicura? Pago io, sei sicura? Quindi ti prendi anche cura dell'altro, quindi
1: certo.
2: In questi tre contesti così che ho snocciolato là è anche una frase che si può utilizzare, che sembra denotare prudenza, attenzione. Sembra che tu non voglia che l'altro compia errori. E quindi fino a qua paradisiaco.
1: Tutto a posto.
2: Tutto a posto. Sembra. Perché nel contesto no, questa frase diventa un incubo. Perché sei sicuro, da domanda passa a essere un giudizio.
1: Una minaccia,
2: è un
1: quasi.
2: Sì, è tipo secondo me stai sbagliando, ma voglio che tu lo capisca da solo. È la frase che ti fa crollare tutte le certezze in 0,2 secondi. Allora vediamo le varianti no, i contesti no e quelle proprio varianti tossichelle. Tipo sei sicuro sicuro? Traduzione, non lo sei.
1: Ah, poi
2: quando era doppiato
1: doppio,
2: è terribile.
1: Sicuro,
2: sì, sì, sicuro, sicuro. Poi sei sicuro tu? Traduzione, io no. Sei tu, capito? Cioè proprio vai tutto, fai all-in sull'altro. Sei sicuro
1: con
2: tu?
1: Con tanto di dittino puntato.
2: Certo, infatti non lo potete vedere, ma io sto puntando il dito verso il PC.
1: La cosa più bella è quando tu sai che l'altro ti sta dicendo una bugia, lo lasci parlare,
2: cioè, ah.
1: E mentre parla gli dice
2: e potrebbe
1: gli dici,
2: essere
1: sei sicuro?
2: Potrebbe essere valido per questo terzo esempio che è sei sicuro o sicura sempre detto con sopracciglio alzato. Traduzione, stai per fare o dire una cavolata, tipo nel tuo caso, Ale, quello che dicevi tu, una bugia. Oppure, sei sicuro? Seguito da silenzio. Traduzione, sto aspettando che tu cambi idea.
1: Quindi, sì, ti do ancora una chance,
2: certo.
1: Esatto.
2: Allora, vediamo una scena cult, tipo, tu dici, ordino la carbonara, e l'altro, sei sicuro? E tu inizi a dubitare di tutto, della carbonara, della tua fame, della tua identità, del tuo posto nel mondo. Quindi pensa quanto è tossica questo contesto, no. Ma la verità psicologica dietro a tutto questo è che sei sicuro è la frase che usi quando vuoi sembrare collaborativo, ma in realtà vuoi mettere ansia. È la versione educata di secondo me stai sbagliando. E allora ricordatevi, cari amici e soprattutto care amiche del comedy, quando qualcuno vi dice sei sicuro, non sta chiedendo, sta giudicando.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: sicuro, caro Alo, che vuoi leggere i messaggi quest'oggi? O me li fai leggere a me? No, scherzo.
1: Ha alzato il sopracciglio. L'ha alzato
0: no,
1: davvero.
0: No, io il sopracciglio lo alzo quando si tratta di bugie. Uela. Che bello, che bello. Che bello parlare con qualcuno che non sa che tu sei consapevole che ti sta mentendo. È veramente una grande soddisfazione.
1: Lo sai che c'è una mia amica?
0: Io sono
1: che...
0: un po' machiavellica in questo.
1: E invece la mia amica anche, machiavellica, ma anche psicologica, perché non dirò il suo nome. Ma questa mia amica psicologa ha studiato. Non so se conoscete, se conosci anche tu Ale, il linguaggio non verbale,
0: sì.
1: Cioè ci sono quelle persone che studiano benissimo tutto il movimento.
0: Le microespressioni.
1: Le microespressioni, esatto, e lei si è specializzata in microespressioni.
0: Mamma mia.
1: Quindi lei mi dice, io lo sai che ho difficoltà a uscire con gli uomini.
0: Certo.
1: Perché capisco quando mi mentono, quando io
0: cioè
1: li faccio
0: sempre.
1: Praticamente il 90%, però lei dice, io capisco quello che vuole dirmi la cavolata per fare sesso, e lei dice, vabbè. Poi c'è quello invece che dice la bugia sostanziosa, quella che insomma è proprio per fregarti, e lei dice, ecco un altro eliminato. E il fatto è che lei non si sbaglia mai. Perché
0: no,
1: poi quando ha dato, ho detto, vabbè,
0: scienza,
1: fidiamoci, vediamo un attimo, e ci azzeccava sempre. Comunque,
0: ma
1: detto
0: senti,
1: ciò,
0: fammela conoscere questa tua amica.
1: La faccio conoscere,
0: e
1: sì,
0: vi faccio raccontare qualche trucchetto. Detto ciò, andiamo ai messaggi.
1: Andiamo ai messaggi. Elena scrive, ciao Elena. Ieri ho detto a mia madre che volevo tagliarmi i capelli. Lei mi guarda e fa, sei sicura? In un secondo ho rivisto tutte le foto sbagliate della mia vita. Alla fine non li ho tagliati, mi sono solo pettinata.
0: Hai fatto bene, Elena.
1: Secondo me era per i
0: Io
1: soldi.
0: Ho praticamente 427 anni e mia madre ancora si arrabbia quando
1: certo
0: mi taglio i capelli.
1: Certo.
0: Sì, sì, ma mi guarda proprio schifo. L'ultima volta qualche anno fa mi ha detto quanto sei brutta. Cioè proprio così.
1: Ah beh, è
0: non
1: andata
0: mi dice,
1: oltre.
0: Sì sì, non mi dice
1: certo
0: sei sicura. Ah,
1: è il 2.0
0: che... Sì esatto.
1: E tipo quando io mi rasai la prima volta a pelle la testa, perché non avevo più un pelo, mia madre entrò in bagno e disse, oddio, che è la versione 3.0 di sei sicuro.
0: No, mia madre, ti devo dire la verità, adesso è anche contenta perché io ho i capelli viola, quindi un po'. Però ha fatto fatica. Adesso che le piacciono, no, fa fatica però ad ammetterlo, fa sempre un...
1: certo,
0: sì,
1: deve
0: invece la vedo
1: punto,
0: che è compiaciuta.
1: Certo. Andiamo da Marco. Ciao Marco, che scrive, ho detto al mio amico, parcheggio qui. Lui, sei sicuro? Ho rimesso in moto, ho fatto tre giri dell'isolato e alla fine ho parcheggiato nello stesso punto, ma con meno dignità. Nel caso di Marco, invece, il sei sicuro non l'ha inibito totalmente, quindi ha riparcheggiato.
0: No, più che altro ti fa venire l'ansia della sfortuna,
1: sì,
0: dei vigili, ecco. Cioè sfortuna, che poi se non si può parcheggiare,
1: se non
0: lì,
1: si può parcheggiare, te la fanno la multa.

0: Come ogni giovedì andiamo al Fantacinema, cari amici del Comedy Radio Show, perché la gente normale va al cinema, noi del Comedy andiamo al Fantacinema.
1: Fantacinema, certo, che è
0: con
1: proprio
0: il nostro Fantalo.
1: Fantalo.
0: Il nostro Fantalo.
1: Con a Fantale. Con i Fanta Popcorn.
0: Esatto, e con il Fanta Trailer.
1: E da bere la Fanta.

0: your radio station.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: The more you feel it.

0: Fanta trailer del giorno, io mi metto comoda con i miei Fanta popcorn, dici tutto, caro Alo.
1: Allora, il film di oggi, commedia infernale con carboidrati.
0: Ho letto.
1: Hai letto, no, il diavolo. Ah, ovviamente non ci sono secondi fini, poi capirete perché. Perché detta così potrebbe mandarvi in allarme, ma no. Il diavolo veste patata. Ora, bene, spiegheremo. Vediamo la trama, la Fanta trama. Andrea, giovane stagista piena di sogni, trova lavoro nella redazione della rivista di moda più importante del mondo, Runway. Ma qualcosa è cambiato. La direttrice non è più Miranda Priestly, interpretata, sapete, nel film da Mary Streep, è Miranda Patatly, una donna elegantissima che però indossa solo abiti fatti di patate.
0: Però
1: gnocchi couture, tuberi prêt-à-porter, chips da sera, è l'inizio dell'incubo.
0: Se non c'è altro.
1: Ah, assolutamente sì. Il nuovo mondo della moda, quindi, vede Miranda Patatly con una missione: portare la patata nell'alta moda.
0: Beh, che già manca, no?
1: Certo. Sfilare con modelli vestiti da purè, editoriali con cappotti crocchetta, shooting in cui la luce deve essere più fritta.
0: Certo.
1: Collezioni chiamate autunno-inverno amido 2026. Andrea non capisce niente, ma nessuno capisce niente, eppure tutti fingono. Vediamo la scena calda.
0: Vediamo, va.
1: Miranda entra in redazione lanciando uno sguardo glaciale e dice: qualcuno mi spieghi perché questa patata non è abbastanza iconica. E solleva una patata normalissima.
0: Ah, pensavo che solleva la gonna, no?
1: No, l'abbiamo detto, non ci sono secondi. Andrea balbetta: sembra una patata? Miranda risponde: appunto, non parla, non comunica, non racconta una storia. Silenzio, panico, carboidrati. Il conflitto: Andrea deve preparare un servizio fotografico intitolato La patata che è in te, ma non trova l'angolazione giusta, non trova la luce giusta, non trova il senso. Il fotografo le dice: la patata è un'emozione, devi sentirla.
0: In effetti.
1: Andrea vorrebbe solo cambiare lavoro. Vediamo il colpo di scena. Miranda Patatly confessa: ho scelto la patata perché è l'unica cosa che non mi giudica. Andrea capisce quindi che dietro la donna più temuta della moda c'è solo una persona che vuole essere accettata e forse anche un po' fritta. E il finale, nel finale, Andrea lascia la redazione, Miranda la guarda e dice: non sei fatta per questo mondo, tu sei al dente. Titoli di coda, odore di patatine.
0: Fritte.

0: N Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso sulla rete viaria del territorio. Partiamo dal traffico sulla 1 Roma-Napoli, code tra Valmontone e San Cesareo verso Roma e sempre verso la capitale incidente tra San Vittore e Cassino. Prestare attenzione. Sul raccordo anulare code in interna tra le uscite Casilina e Appia, in esterna si rallenta dalla Salaria a Casal del Marmo, poi dall'Aurelia a Pescaccio, anche dalla Prenestina alla Nomentana. Code sul tratto urbano della 24 dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro. Traffico intenso anche sulle consolari. Rallentamenti e code interessano l'Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle, la Tiburtina da Sette Camini a San Basilio, la Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali, la Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti sempre verso il centro. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime

0: precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato, il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Sono le 9:01.
3: VRN Radio.
4: The Comedy Radio Show.

0: Che dire, Miranda Patatli o Patatli, insomma, in base alla
1: Patatli,
0: pronuncia.
1: Patatli.
0: Dipende da dove viene.
1: Certo. No, comunque, lei è irlandese.
0: Ah, ok, perfetto. Comunque, la protagonista del Diavolo Veste Patata.
1: Sì, sì, sì. Sì, sì.
0: Nuovo film che verrà presto prodotto.
1: Che sarebbe il Diavolo Veste Prada 3.
0: Esatto.
1: Però gli hanno cambiato titolo.
0: Fanta trailer del giorno. E andiamo da Chiara e Luca. Abbiamo selezionato loro due,
1: sì,
0: che ci scrivono cosa.
1: Ciao ragazzi, intanto, così.
0: Ciao.
1: Per non perdere l'abitudine.
0: Ciao patattoni
1: belli. Allora, Chiara scrive, la patatona Chiara scrive: io lavoro in un negozio di abbigliamento e dopo questo film non riesco più a guardare una patata senza pensare. Questa sarebbe perfetta per la collezione primavera estate. Sto male.
0: Certo.
1: Cioè, l'ho letto io, sto male così.
0: Sto
1: però
0: male.
1: Non lo so.
0: È perché ho detto patatoni.
1: Patatone, sto male. Amo. Poi Luca scrive: la mia ragazza mi ha chiesto un parere sul suo outfit. Io per sbaglio ho detto molto patata couture. Qua credo che ci sia un riferimento, non lo so, mi permetto Luca, molto patata couture alla tua ragazza. Non so se tornerò vivo a raccontarlo, vabbè, ma io l'avrei preso come un complimento.
0: Guarda, io ti giuro, sembra fatto apposta, ma mi cascasse qualcosa in testa adesso. In questo momento mi è arrivato un messaggio.
1: Ah.
0: Privatino, diciamo, con scritto:
1: certo?
0: Patatina mia.
1: Amo.
0: Cioè, ma vedi che è proprio uguale, è tutto un, come dire,
1: è tutto,
0: i pianeti sono allineati. Le patate sono allineate.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
5: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: anzi non è ancora il momento, tra poco lo sarà, di hashtag flop and roll, e il andiamo. Meglio del peggio dal mondo del web.
1: Sì.
0: Ti ricordi i giochi di parole?
1: Come no?
0: Visto che insomma abbiamo fatto un quarto d'ora sulla patata.
1: Sì.
0: Giochi di parole che però non vi svelo, ve le dico tra poco. Vediamo
1: bene.
0: Se questa volta indovini meglio dell'altra.
1: Mi concentro.
0: Vai.

0: ascolterai solo VRN Radio.
1: Jet setter, go getter.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: Giochi di parole.
1: Giochi di parole tra noi.
0: Vai, continua.
1: Prima o poi ci portano via.
0: Allora, per il capitolo hashtag flop and roll, sì, il meglio del peggio dal mondo del web, oggi giochi di parole.
1: Bene.
0: E anche mezzi indovinelli, se vogliamo. Per esempio, se io ti dico attori mafiosi.
1: Sì.
0: Se devi, dovessi tu inventare.
1: Se dovessi inventare qualcosa tipo
0: Brad Pizzo.
1: Ah, certo,
0: esempio.
1: Beh,
0: okay,
1: chiaro.
0: Tutto così.
1: Ah,
0: okay,
1: tutto, ho capito il gioco, vai.
0: Oppure Christian De Sicario.
1: Ah, certo, chiaro.
0: Massimo Botti.
1: Sì.
0: Poi abbiamo artisti maleducati. Al primo posto i Maneskin.
1: Ok.
0: Che sono già così. Ma meschini.
1: Forse
0: capito?
1: I meschini, tipo i maneschini. Esatto. Sì, sì, sì.
0: Fausto Sleali.
1: Ok.
0: E basta, poi non me ne vengo.
1: Me ne è venuto in mente uno.
0: Vai.
1: Sberla e basta. Carino, cioè ci sta, no?
0: Bello,
1: nel senso.
0: Ci sta, ci sta. Poi politico che ama il cibo, che ama mangiare.
1: Ah, ok.
0: E abbiamo Donald Trump. Donuts Trump.
1: È Donuts,
0: esatto. Carlo Polenta.
1: Come no?
0: Insalata alla russa.
1: Ah, beh, certo.
0: Le nuvole di Draghi.
1: Sì, me ne è venuto in mente un altro. Giorgia, prosciutto e meloni.
0: Bravo!
1: Sì, sono entrato nel mood.
0: Allora, se vogliamo continuare con il cibo fit,
1: sì,
0: abbiamo anche Romano Protein.
1: Ah, certo. Grande.
0: E basta.
1: Beh, sì, ce ne sarebbero tanti. Sul cibo me ne sono venuti di più. Di politici, fammene pensare un altro.
0: Non mi viene in mente nient'altro.
1: No,
0: cantanti maleducati.
1: Cantanti,
0: no,
1: beh, cantanti... Sberla e basta.
0: Sberla e basta.
1: Ma invece di Madame Sgarbat, una cosa del genere, che la Madame è una persona educata, lo associ.
0: Facciamo così, scriveteci voi quali possono essere gli ulteriori giochi di parole.
1: Giochi di parole.

0: arrivato questo giovedì, è incredibile.
1: Com'è possibile?
0: Non lo so. Finisce qua quindi questo Comedy Radio Show per quanto riguarda oggi, ma attenzione perché torniamo domani.
1: Lo sai cosa non hai detto oggi?
0: Cosa ho detto?
1: Aia, che oggi non l'hai detto, Ale. Vero, non l'hai detto all'inizio.
0: Perché tu mi hai confuso dicendo che fosse il 6.
1: Non puoi scaricare la colpa sugli altri.
0: Allora,
1: non l'hai
0: oggi,
1: detto.
0: Giovedì 4, termina la quarta puntata della settimana, del quarto giorno del mese del Comedy Radio Show.
1: Sai che sono più sereno?
0: Sì, hai ragione, hai ragione. Torniamo domani con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo domani con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti. Ciao. Comunque hai detto 6 prima.
1: Vabbè, una volta si sbaglia.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso sulla rete viaria del territorio. Partiamo dal traffico sulla 1 Roma-Napoli, code tra Valmontone e San Cesareo verso Roma.

0: Roma e sempre verso la capitale, incidente tra San Vittore e Cassino, prestare attenzione. Sul raccordo anulare, code in interna tra le uscite Casilina e Appia, in esterna si rallenta dalla Salaria a Casal del Marmo, poi dall'Aurelia a Pescaccio, anche dalla Prenestina alla Nomentana. Code sul tratto urbano della 24, dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro. Traffico intenso anche sulle consolari, rallentamenti e code interessano l'Appia, da via dei Laghi a via delle Capannelle, la Tiburtina da Sette Camini a San Basilio, la Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali, la Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti, sempre verso il centro. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
6: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
8: Sono le 10 e 3 minuti. 2.

0: Dai, in ritardo di un giorno, poi
1: però li hai chiamati erano dubbi, guarda, che sarebbero arrivati.
0: Siamo solo a giovedì e già scavallacazzo. Sì, vabbè,
1: ma qualcuno ci aiuti, però.
0: Ma non lo so, meno male che è l'ultima settimana, non lo so.
1: Ma meno male, sì, però tanto comunque cazzo. Cavallo per tutto, no?
0: Dovete sapere, amici a casa, che entrano i cavalli ogni tanto in trasmissione, perché di solito è il giorno dello scavallo, che non so come mai è diventato giovedì questa settimana.
1: Che era giorno di mercato.
0: Che esatto, dovrebbe essere il giorno di mercato. Invece
1: si sente per la prima volta, penserà che siamo dei pazzi.
0: Sì, è vero, è vero. È difficile anche da spiegare ai nuovi ascoltatori perché ci siano dei cavalli che trasportano. Vabbè. C'è sempre quello che accende lo zippo, eh.
1: Sì, c'è sempre lui. Sì,
0: tra poco comincia questa trasmissione. This time tra Fabio Meli e Walter DC. Oh, mamma mia, cosa c'è?
1: Non facciamo uscire,
0: ma
1: dai.
0: Per favore, ma andate via. Io non l'avevo mai sentito fino a
1: neanch'io.
0: A tra poco.

0: partiamo a un argomento strano come inizio di trasmissione.
1: Sì, davvero?
0: Sì, parliamo oggi dei i mandala.
1: Che fa rima con impala? Ma...
0: No, i mandala sono potenti strumenti terapeutici, lo sapevi?
1: No.
0: Perché? Per ridurre ansia e stress.
1: Ah.
0: Non so se avete mai visto, i mandala sono una specie di... come potremmo chiamarli? Tipo dei rosari da pitturare?
1: Dei rosari?
0: Sì, quelli che vedi nelle chiese.
1: Ma sono quelli con i numerini?
0: Che no, no, non c'è i numerini. Allora, intanto focalizzano l'attenzione della mente su un compito ripetitivo, geometrico e strutturato. Cioè tu okay. devi farle questo mandala, devi colorarlo.
1: Ho capito. Beh, sembrerebbe proprio che questa attività agisca in modo simile alla meditazione, quindi allontanando i pensieri negativi legati al passato, ma anche al futuro. Abbassa i livelli dell'ormone dello stress e favorisce il rilassamento muscolare e la regolarizzazione del battito cardiaco.
0: Esatto, se voi dedicate 15-20 minuti a colorare il vostro mandala, interrompete i momenti di ansia acuta.
1: Esatto, colorare mi raccomando in uno spazio silenzioso, privo di notifiche digitali, quindi via i telefonini, e idealmente accompagnati da musica rilassante.
0: Ora, amici a casa, siete lì davanti al computer, cercate immagini mandala e vedrete che belli.
1: Quindi cosa coloro?
0: Beh, non lo so, stampalo e poi coloratelo.
1: Ah, va bene, ok. Se lo dici tu.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Adesso parliamo di una ricorrenza, state sempre all'ascolto di VRN Radio con This Time, Fabio Meli e Walter DC. Il 2 giugno del 1946 si svolge il primo voto politico nazionale dove l'affluenza femminile supera l'89%, ragazzi.
1: Bellissimo, bellissimo momento, un momento storico davvero da ricordare, anche perché il voto del 2 giugno non fu solo appunto un traguardo storico, come ho appena detto io, per l'elettorato, ma portò anche all'elezione delle prime 21 donne all'interno dell'Assemblea Costituente su 556 membri totali.
0: Beh, un bel successo direi. Cinque di loro, vi dico solo dei nomi, ve li ricorderete tutti: Maria Federici, Angela Gotelli, Tina Anselmi, non se la ricorda, Nilde Iotti e Teresa Noce. Entrarono a far parte della commissione dei 75, incaricata di redigere materialmente il testo della Costituzione italiana. Scrivere a mano, Costituzione, via.
1: Che meraviglia. Pensate che però il debutto assoluto alle urne in Italia è avvenuto pochi mesi prima, proprio a partire dal 10 marzo 1946, e fu in occasione delle elezioni amministrative locali.
0: Io ho sempre adorato sia Tina Anselmi che Nilde Iotti, mi piacevano tantissimo come politiche.
1: Sì, esatto, Nilde Iotti poi è sempre stata una donna veramente molto decisa.
0: Sì, fantastica. Quindi sì, abbiamo, diciamo, percorso in questa mattinata questa ricorrenza del 2 giugno 1946.
1: Una bellissima ricorrenza che i giovani devono assolutamente studiare e ricordare.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.
3: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti

0: riportiamo Amici a Casa tra pochissimo sulle isole Eolie.
1: Che belle!
0: Per parlare di una strana cosa che è successa, da parte di una bambina di 10 anni che si chiama Tiziana, che è residente a Filicudi,
1: sì,
0: ha scritto una lettera accorata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Eh sì, le ha chiesto di poter continuare a studiare nella sua isola senza essere costretta a trasferirsi sulla terraferma.
0: Anche perché Duballe, cioè tutte le mattine devi prendere il traghetto e tornare sulla terraferma.
1: Ma se c'è un mare mosso dove va?
0: Appunto. Comunque la bambina che sta per terminare la quinta elementare rischia il trasferimento forzato a causa della sospensione del CPE, corso di preparazione degli esami.
1: Ecco.
0: Uno strumento che per anni ha permesso agli studenti delle piccole isole di frequentare la scuola media in loco, cioè le facevano lì, basta.
1: Mamma mia. Speriamo che questo CPE ricominci a funzionare come si deve. Al momento ovviamente non c'è ancora stata una risposta pubblica o ufficiale da parte di Giorgio Meloni o di Palazzo Chigi.
0: Ah, non gli ha risposto?
1: Non ancora.
0: Strano, ecco.
1: È lì che sta facendo di tutto per alzarci l'età pensionabile, quindi.
0: Esatto, cara Tiziana, ma non una, 100.000 lettere scrivi,
1: sì, sì.
0: Perché devi invadergli la scrivania.
1: Davvero, ne scrivi una ogni 10 minuti, guarda.
0: Così intanto ti alleni.
1: Beh, infatti serve, eh. Nei

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
3: Spot! Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
4: URN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: Come promesso, questa settimana tante ricette. Oggi i panini napoletani.
1: I pagnottielli.
0: Detti pagnottielli, esatto. Sono dei rustici ricchi di salumi e formaggi, perfetti come spuntino o antipasto.
1: Vabbè ragazzi, voi volete farmi morire veramente. Partiamo subito con gli ingredienti per 8 panini. Impasto: 500 g di farina, 280 ml d'acqua, 10 g di lievito birra fresco, 50 g di strutto burro, un cucchiaino miele, 10 g di sale, pepe nero abbondante.
0: Il ripieno è di 150 g di salame tipo Napoli, che non ho idea di che tipo di salame è, però deve essere buono.
1: È buonissimo.
0: 150 g di ciccioli o pancetta e 150 g di provolone piccante più 2 uova sode. Pensate un po'.
1: E per finire un uovo per spennellare i panini.
0: No, deve essere una roba buonissima questa cosa qua. Vediamo un po' la preparazione.
1: Sì.
0: Sciogliete il lievito nell'acqua con il miele, aggiungete la farina, lo strutto, il sale e molto pepe. Lavorate fino a ottenere un panetto liscio.
1: Quindi lasciate raddoppiare l'impasto in una ciotola coperta per circa 2 ore.
0: E poi cominciate a farcire. Stendete l'impasto a forma di rettangolo, spessore circa di 5 mm. Distribuite sopra tutti i salumi, i formaggi e le uova sode e tagliate tutto a cubetti.
1: Arrotolate il rettangolo dal lato lungo, stringendo bene, mi raccomando, per formare un lungo cilindro.
0: Poi tagliate il rotolo a fette lunghe di circa 3-4 cm.
1: Seconda lievitazione. Disponete i panini su una teglia con carta forno e lasciateli lievitare ancora per un'ora.
0: E infine spennellate la superficie con l'uovo battuto. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti fino alla doratura.
1: Corriamo che sono già usciti dal forno.
0: Via!

0: siamo in chiusura e i panetti, ragazzi, non potete capire.
1: No, vabbè, stanno andando via come le ciliegie e continuano a sfornarne, sì, ragazzi.
0: Esatto,
1: oggi.
0: Esattamente così. Domani è già finita la settimana, siamo già venerdì.
1: Mamma mia, non ci posso credere, è volata via.
0: Ma pazzesco, ragazzi, venerdì, grandi festeggiamenti perché chiuderemo la nostra trasmissione annuale.
1: Eh sì. Quindi, è vero, qualche lacrimuccia magari.
0: Per il momento vi lasciamo alla programmazione di VRN Radio e ci sentiamo domani alle 10.
1: Buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ciao a tutti.
2: WRN. Your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 1 Roma-Napoli. Risolto l'incidente in direzione Roma tra Ceprano e Frosinone, circolazione regolare, mentre nella direzione opposta ci sono code nello stesso tratto. Sulla raccordo anulare, code in esterna per incidente tra Cassia e Casal del Marmo, in interna code per traffico intenso tra le uscite Casilina e Appia. Code anche sulla 91 Roma-Fiumicino all'altezza di Via del Cappellaccio verso l'Eur. E coda tratti sul tratto urbano della 24 dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima. Code poi su via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Guido Calza e via della Scafa in entrambe le direzioni e traffico intenso sulle consolari con code che interessano l'Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle, la Tiburtina da Sette Camini a San Basilio, la Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali e la Flaminia dalla raccordo anulare a via dei Due Ponti sempre verso il centro. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Info Mobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Siamo pronti a partire in un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 4 di giugno e siamo già arrivati al giorno che secondo me è il giro di boa della settimana, perché il weekend è praticamente dietro l'angolo, ma non solo, anche l'estate è dietro l'angolo. Quindi qualcuno di voi probabilmente in questo fine settimana ne approfitterà per andare al mare oppure per andare a Napoli, perché è proprio lì che vi porteremo tra poco con una leggenda su Piazza del Plebiscito. Poi ci sarà l'agenda che torna con i compleanni, le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo giorno e poi anche il proverbio di questo 4 di giugno, ma si va anche in tavola perché parleremo di un qualcosa di fresco ma saporito, prosciutto e melone, che piace tanto agli italiani. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via questo giovedì insieme, 4 di giugno. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, un piacere stare qui con te.
0: Ma è un piacere per me sentire il tuo accento un po' italo-spagnoleggiante. Ci porta un po' di note spagnole qui a Verdi, Bianchi e Rossi. E partiamo come sempre con le date. Andiamo a vedere le annate che hanno segnato ovviamente in questo 4 di giugno la storia d'Italia.
1: Nel 1805 nel Duomo di Milano Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia assumendo la storica corona ferrea. Il 4 giugno è un giorno storico per l'Italia. Nel 1944 le truppe alleate entravano a Roma, liberando la capitale dal nazifascismo. Ma in quello stesso giorno veniva tragicamente assassinato il sindacalista Bruno Buozzi. 1994 muore prematuramente a Ostia l'attore e regista Massimo Troisi, a sole 12 ore dalla fine delle riprese del suo ultimo film capolavoro Il Postino. Nel mondo si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Passiamo invece ai compleanni.
0: Voltiamo pagina, esatto, passiamo ai compleanni, quindi vediamo chi è nato. A parte tante date importanti come abbiamo potuto vedere in questo 4 di giugno, ma vediamo anche i compleanni, chi spegne le candeline oggi.
1: Allora, una donna meravigliosa, Angelina Jolie, che ne spegne 51.
0: Wow, portati meravigliosamente questi 51, devo dire.
1: La supermodella Barbara Raffaelli, che ne compie 41, e festeggia anche il campione azzurro Lorenzo Insigne, che arriva a quota 35, mentre ricordiamo con affetto il grande Nino Manfredi, che oggi avrebbe compiuto 105 anni.
0: E poi facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori che sotto il segno ancora dei gemelli, giusto? Fanno
1: sì.
0: Il compleanno proprio oggi. Passiamo ai santi del giorno.
1: Oggi festeggiamo San Francesco Caracciolo, protettore dei cuochi d'Italia, e il vescovo martire San Quirino di Siscia.
0: Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il nostro proverbio, che in questo caso è contadino. Giugno ventoso, anno fruttuoso. Se sentite un po' di brezza, è il segno che i raccolti saranno protetti.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi in questo giovedì 4 di giugno. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Voi anche siete parte di Verdi, Bianchi e Rossi, perché ci date sempre quel suggerimento, quell'aneddoto, quel qualcosa in più che vada a arricchire il nostro programma. Ancora ciao la nostra Ceci.
1: Ciao Francesca. Allora, abbiamo lanciato il nostro proverbio del giorno: giugno ventoso, anno fruttuoso. E Michele dice: ragazzi, altro che anno fruttuoso, qui c'è un vento che mi sta portando via i vasi dal balcone. Se mi vola il basilico stasera, niente pesto, altro che frutti. Invece c'è Francesco che dice: io sono uno chef e oggi festeggio doppiamente, mi chiamo Francesco e San Francesco Caracciolo è il nostro patrono. Oggi in cucina per i miei clienti un menù speciale tutto dedicato al santo. Magari ci inviti però.
0: E quali sono i piatti? Facci sapere, raccontaceli. Approfondiamo un po' di più la cosa, perché noi siamo curiose.

Siamo insieme in questo giovedì 4 di giugno 2026, sono Francesca Romana con noi, che porta un po' d'Italia e un po' di Spagna. Torna Cecilia tra pochissimo e sapete dove andiamo a proposito di Italia e di Spagna. Si va a Napoli, più precisamente a Piazza del Plebiscito, perché c'è un gioco che tanti turisti e tanti locals fanno che è parte della tradizione. Si torna indietro con la leggenda ai tempi della regina Margherita e bisogna bendarsi gli occhi. Ne parliamo tra pochissimo perché è una sfida tra la progettazione di una delle più belle piazze d'Italia e il nostro senso d'orientamento.

0: Hit Station. Give me that money. So now give me that money. Oh. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
1: Giorno e notte.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Bellissima.
3: You ascolti.

0: Questo è il suono del giovedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi, giovedì di giugno, dove ci sono io, ma c'è anche la nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi vi portiamo un po' in giro per l'Italia, perché ci proponiamo di essere i vostri tour operator e vi portiamo in una delle città più romantiche, più belle del nostro paese, per carità, e sono belle tutte, ma dove c'è il mare, dove si mangia bene e dove
1: c'è il Vesuvio.
0: Dove c'è il Vesuvio e dove c'è anche un accento che pare essere tra i più attraenti d'Italia, ovviamente stiamo andando nella città di Napoli. E andiamo a Napoli, Ceci, in particolar modo in una piazza, a Piazza del Plebiscito.
1: Infatti, famosa per la sua immensità e per ovviamente il suo meraviglioso colonnato, è anche un gioco misterioso che fa impazzire i turisti e i napoletani stessi. Avete mai provato a posizionarvi al centro della piazza, di spalle al Palazzo Reale, farvi bendare e tentare di camminare dritti per passare esattamente in mezzo a due statue equestri di bronzo?
0: Beh, io ci ho provato. Devo dire, devo essere sincera, onesta, ci sono riuscita? La risposta è assolutamente no. Anche perché, vabbè, Piazza del Plebiscito è meravigliosa, è molto grande, tanto che ci fanno anche dei concerti durante il periodo invernale estivo e annualmente lì si fa anche la finale del talent show X Factor, ormai da qualche anno, però insomma si presta a mille usi, tra cui anche si presta a mille giochi.
1: Infatti, la causa del perché non si riesce a portare a termine questa sfida è la pendenza della piazza e soprattutto questi san pietrini irregolari senza punti di riferimento visivi, quindi il nostro cervello perde l'orientamento e si finisce sempre da tutt'altra parte. Una leggenda narra addirittura che fosse la regina Margherita a concedere la salvezza ai prigionieri se avessero superato questa prova, e nessuno ci riusciva mai.
0: La regina Margherita allora insomma faceva un gioco un po' sporco nei loro confronti, però un gioco che rimane tutt'oggi.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN, VRN.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
12: Sono le 12:02.
13: VRN Radio.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: Vi abbiamo portato nel meraviglioso Golfo di Napoli, siamo stati nella capitale partenopea, così si chiama anche, tra molte virgolette, perché non è capitale, però è capitale della cultura della Campania. Siamo stati a Napoli assieme alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, e soprattutto vi abbiamo raccontato di questa sfida di piazza del plebiscito. E hanno scritto diversi ascoltatori, tutti contenti, divertiti. Antonio ci scrive: Ceci e Francesca,
0: ciao, provato, Antonio.
1: Ci ho provato con la mia ragazza per scommessa, ho camminato convinto di andare dritto e ho finito a sbattere contro il tavolino di un bar, rovesciando 3 spritz. Scommessa
0: vabbè.
1: Persa e conto da pagare. Io dico che Antonio è un mito.
0: Sì, no, vabbè, sono cose che possono capitare, caro Antonio, però devi essere andato molto a destra per chi conosce Piazza del Plebiscito. Però te lo concediamo, spero che poi lo spritz tu te lo sia preso anche a prescindere, oltre che averlo pagato. Poi chi altro ci scrive, se sì?
1: Silvia ha detto: no, vabbè, io ci ho provato l'estate scorsa in vacanza, c'erano 38 gradi, ho camminato bendata e alla fine mi sono ritrovata a fare amicizia con un gruppo di turisti coreani che mi fotografavano come fossi un'attrazione locale.
0: Eh beh, sì, eri anche un po' parte tu di Piazza del Plebiscito e di questa meravigliosa tradizione che non tanti, anzi non molti, come ci sembra vedere dai vostri messaggi, riescono a portare a te.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: scattare una foto.
1: Questo è il suono del giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, quando arriva il momento di andare in tavola, ovviamente, e ovviamente a tavola con l'Italia, perché oggi parliamo di uno, secondo me, dei piatti più buoni, che mette insieme un po' di frutta, che porta freschezza ovviamente, e poi la proteina, il gusto e il sapore del prosciutto. Ovviamente stiamo parlando di prosciutto e melone, uno dei piatti perfetti per quest'estate 2026 che neanche è partita, ma già sembra essere caldissima. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te, dal bancone andavo in cena al tuo disordine.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
7: The more you hear it, the more you

0: forte anche te.
1: Siamo insieme in questo giovedì di verdi, bianchi e rossi. Beh, possiamo dire effettivamente la prima settimana di uno dei mesi più belli dell'anno. Io sono Francesca Romana, con noi torna Cecilia. Ciao Ceci.
2: Ciao Francesca, come stai?
1: Bene, bene, molto bene. Ma starò ancora meglio tra poco parlando di uno dei piatti secondo me più freschi e più buoni della stagione estiva, perché non abbiamo voglia di cose calde. La pasta sì, per carità, buona, buonissima, se fredda ancora meglio, ma ancora meglio se prepariamo un buon piatto con prosciutto e melone.
2: Infatti è fresco, è buono, veloce. Dobbiamo fare però un salto indietro di quasi 2000 anni per scoprire come mai questo prosciutto e melone.
1: Addirittura 2000?
2: Sì, sì, sì. I medici dell'antica Roma, secondo le teorie di Galeno, facciamo un po' di cultura generale, credevano che i cibi freddi e umidi, come ad esempio il melone, facessero male alla salute se non venivano bilanciati da cibi caldi e secchi. Così, per pura prescrizione medica, iniziarono ad abbinarlo al prosciutto crudo stagionato. Da medicina quindi a capolavoro in tavola in un modo molto smart e molto veloce, soprattutto fresco, visto che fa un caldo
1: non solo,
2: tremendo.
1: Avevano già 2000 anni fa un ottimo gusto in ambito culinario,
2: e
1: anche
2: infatti,
1: perché la frutta e il prosciutto, diciamo che sono due combinazioni che al palato stanno proprio bene.
2: Benissimo. Ma quali varietà scegliete o scegliere per il top del top? Secondo te?
1: Vabbè, il melone giallo ovviamente e il prosciutto crudo.
2: Allora, il Cantalupo o il supermarket Mantovano IGP, polpa arancione dolcissima e succosa. Invece per quel che riguarda il prosciutto crudo, di Parma DOP o anche il San Daniele è perfetto.
1: Quindi dall'antica Roma ad oggi prosciutto e melone sono una combinazione vincente a tavola.

0: Termina qui questo appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi saluto, vi ricordo che ci sentiamo domani quando inizierà il fine settimana, ovviamente verde, ovviamente bianco, ovviamente rosso. Sono Francesca Romana, ringrazio Cecilia che è stata con noi oggi e a domani, ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiama.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'1 sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Sono le 13:01.
3: URL Radio.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Sempre puntuali come un orologio svizzero, cari amici miei, con la hit che avete appena ascoltato è partito Telesuono, le hit del momento, il nostro pranzo in musica. Oggi giovedì, pre-weekend su VRN, lo abbiamo inventato noi, il giorno prima del weekend, siamo contenti, mettiamo un po' di felicità. In questo giorno, nel 1964, è inaugurato il traforo del Gran Bernardo, una delle prime grandi opere del miracolo italiano. Fu la galleria di quasi 6 chilometri che metteva in collegamento la Valle d'Aosta con il cantone svizzero del Vallese. E poi una notizia un po' triste: nel 1994 Don Giuseppe Diana ucciso dalla camorra. I nati oggi nel 1955 Bruce Willis e nel 1957 Claudio Bisio. Per quello che riguarda lo sport, nel 1976 nasceva Alessandro Nesta, uno dei protagonisti della vittoria del mondiale dell'Italia di tanti anni fa. Siamo anche dimenticati un po', no? Visto come va, insomma, un po' la nostra nazionale. Subito giù di Itz.

Come facciamo sempre a inizio di Telesuono, diamo i contatti giusti per poter essere dei nostri in questo pomeriggio. 375 863 2965, la WhatsApp line di Telesuono, il sito internet della nostra radio vrnradio.eu, ma anche i social della nostra radio, dove dovete andare a mettere il segui e poi e cliccare sui cuoricini, no? Per poter partecipare con noi. Come dico spesso, se ci taggate noi vi condividiamo le applicazioni della nostra radio che servono ad ascoltare la radio fuori dal sito internet di VRN, ma anche l'infotainment delle nuove automobili per poter ascoltare VRN fuori dall'Italia anche senza l'uso del telefonino. È ancora più semplice nelle auto di nuova generazione. Adesso ancora le hits, poi tra un po' vi parlo di una notizia che riguarda i viaggi, che insomma i viaggi ci ristorano sempre, no? Però se sono fatti con la compagnia giusta, allora sono diversi. Io approfondisco un po' il tema, tra un po' ve ne parlo, però intanto ancora le hits di Telesuono.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

Uno studio ha scoperto che viaggiare in auto con una persona importante aumenta la tua felicità. Lo sapevate che viaggiare in auto può rendervi molto più felici? Alcune ricerche mostrano che condividere un viaggio con una persona importante per te può aumentare la sensazione di felicità e rafforzare il legame tra le persone. Durante una road trip succede qualcosa di speciale: lunghe chiacchierate, nuovi paesaggi, deviazioni improvvise, momenti fuori dalla routine creano ricordi che restano indelebili per anni. La combinazione di tempo di qualità, novità ed emozioni condivise rende queste esperienze molto più intense rispetto alle attività quotidiane al tram tram che facciamo sempre. Non è un caso se molte persone dopo un viaggio insieme si sentono più felici e più vicini a chi hanno accanto. Voi come la pensate? Siete d'accordo con me? Studi su benessere e relazioni sociali affermano un po' quello che abbiamo appena letto, quindi insomma vi piace viaggiare con la compagnia giusta, vi rende felici andare con magari, che ne so, la vostra fidanzata, il vostro fidanzato e fare delle lunghe road trip? Lo voglio sapere, scriveteci sui social di Telesuono. Ma intanto, a proposito di Il Momento, a me questa piace tanto, sentite un po'.

0: Telesuono, tutte le hit del momento.
1: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

adesso non mettetevi a ridere, perché insomma io vado cercando un po' le notizie, però poi quando capitano di queste cose rimango un po' anch'io così a bocca aperta, perché camminare facendo peti è il nuovo segreto del benessere, lo dice la scienza. L'idea arriva dal nutrizionista canadese Megan Delay. Fare una breve camminata dopo aver mangiato può aiutare il corpo a digerire meglio, anche liberando naturalmente i gas. Il momento ideale è tra i 10 e i 20 minuti dopo il pasto, quando la digestione è appena iniziata. Basta una passeggiata tranquilla senza bisogno di correre o fare sforzi. Muoversi dopo aver mangiato aiuta a ridurre la pressione addominale, favorisce la digestione e può contribuire ad abbassare i picchi di glucosio nel sangue. Insomma, oserei dire una semplice camminata dopo pranzo o cena potrebbe essere uno dei piccoli segreti per sentirsi meglio, no? Mi viene da ridere. Fare i peti dopo pranzo fuori ci aiuta anche tanto. Ma non saprò mai se queste sono notizie vere oppure no, però insomma stanno sul web sempre e comunque da prendere con le pinze. Pian piano ci avviciniamo al momento del living in the past, ma intanto giù ancora in sella alle hits.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

solito appuntamento con il Living in the Past, giorno per giorno le curiosità e i compleanni di personaggi più amati e le uscite da non dimenticare, che su VRN e su Telesuono si chiama Living in the Past. E come sempre accendiamo la macchina del tempo e ci andiamo indietro al 1950, quando nasce a Torino il produttore Valerio Liboni. Nel 1950 nasce a Genova la cantante Marina Occhiena. Nel 55 nasce a Napoli il cantautore Franz Campi. Andiamo nel 1971, quando Lucio Dalla è primo in classifica con 4 marzo 1943. Negli anni 80, nell'83, volevo dirti di Donatella Milani, è tra i brani più venduti. L'anno dopo nasce a Perugia il cantante Federico Angelucci. Andiamo nel 1987, Vasco Rossi pubblica l'album C'è chi dice no. Nel 93 Pino Daniele rilascia il disco Che Dio ti benedica. Scendiamo nel nuovo millennio, perché nel 2000 Tondo Tondo e Luna Pop sono primi in classifica con Un giorno migliore. Nel 2013 Marco Mengoni lancia il disco Pronto a correre. E giù ancora, Piume di Irama è certificato triplo disco di platino nel 2020, e nel 2021 esce l'album Teatro d'Ira volume 1 dei Maneskin.

siamo arrivati in fondo anche con questo appuntamento di Telesuono. Ci siamo fatti fuori un bel po' di hits del momento che non guastano mai durante la pausa pranzo, che sia lavoro, che sia insomma anche palestra, o magari siete in giro con le cuffiette, non guasta mai. Domani sarà venerdì, è tutta un'altra storia, no? Domani è weekend, saremo felici. Come dicevamo tempo fa, lo studio di VRN, da dove va Telesuono, sarà pieno di luce. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato domani, vi lascio nelle mani di chi dopo arriva Telesuono e ovviamente rimanete con noi. Ciao!

0: Sul tratto urbano della 24 a partire da Portonaccio e fino alla Bivio per la tangenziale est verso quest'ultima. Code anche su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria. Code interessano poi la Tiburtina da Sette Camini a San Basilio, la Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali e la Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti tutto verso il centro. Infine code sulla Casilina nelle due direzioni all'altezza della Borghesiana e sempre nei due sensi di marcia code sulla Cassia tra la Storta e Tomba di Nerone. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 13:59. 2

E siamo arrivati al giovedì, benvenuti, benvenuti. Allora, no, sto pensando agli studenti che sono lì davvero, che contano non più le ore ma i minuti. A

Ecco, no, non lo so, in questi giorni mi viene tanta voglia di parlare di vacanze e uno dei posti che vorrei visitare sicuramente è questo. Ho sempre visto soltanto le foto, non ci sono mai stato, ma neanche da quelle parti, voglio dire, del sito archeologico del Machu Picchu in Perù. Ecco, mi piacerebbe andare e sono in molti che lo desiderano. E infatti ogni giorno si registrano delle code interminabili per andare a visitare questo sito archeologico. E l'attesa dura diversi giorni, l'attesa per l'acquisto dei biglietti, insomma anche lì un po' come a Venezia c'è il problema dell'overtourism, troppi turisti, troppi visitatori. Don't you-

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Fa bene per tanti motivi, fa bene al cuore, fa bene all'umore soprattutto, e la relazione tra cibo e umore sappiamo è importantissima. Allora spesso parliamo di quanto bene fa il cioccolato, con piacere ne parliamo, e con piacere oggi scopriamo che c'è un altro alimento che rende felici, più felici ancora del cioccolato, ed è la bresaola. Eccolo qua, il consorzio di tutela bresaola della Valtellina IGP, con supporto di medici specialisti eccetera eccetera eccetera, in occasione, lo sapete, è stata qualche settimana fa della giornata internazionale della felicità, hanno dato sta notizia, proprio diffusa a tutto il mondo, e hanno detto: attenzione, la bresaola rende più felici del cioccolato. Sì, perché il cioccolato sì, te lo sgranocchi così, cioè ti mangi la barretta di cioccolato anche da solo, invece un bel panino con la bresaola te lo mangi con gli amici. Ma allora io ci metterei anche tante altre cose, ci sta anche la mortadella, la soppressa, il prosciutto cotto e il prosciutto crudo, lo speck, insomma, vabbè, sono tante le cose che ci mettono il buon umore, e quindi sappiamo, fa

arrivata questa classifica particolare, molto particolare, che riguarda le città dove il clima è migliore. Ecco, o meglio, dove il clima segna dei record. Allora, vediamo, le città con l'indice di calore maggiore è Oristano, in Sardegna. La città con più notti tropicali invece è Crotone. La città con il maggior numero di ore di sole, beh, naturalmente in Sicilia, ed è Ragusa. E la città con più ondate di calore, questo non so se è una cosa positiva, è Vercelli. Quella che è, insomma, che ha la maggior siccità è la stessa che ha anche il maggior numero di ore di sole, sempre Ragusa. La città che invece presenta la maggiore escursione termica tra il giorno e la notte è Trento, la prima, seguita poi da Bolzano. E la città con il maggior numero di giorni freddi, pensate, io non l'avrei mai detto, è Campobasso. La città con più nebbia, giornate più nebbiose, è Cremona. Quella con più nuvole è Udine. Quella più umida, con le giornate più umide, è Treviso. Quella con i giorni che ha il maggior numero di giorni ventosi è Crotone. E quella che invece, e questa è una bella cosa, la maggior brezza estiva, cioè quella che registra la maggior brezza estiva, è Brindisi, seguita poi da Trapani e Lecce. Quella con il maggior numero di giorni piovosi è Verbania, e quella con i giorni con le piogge più intense è Trento. Io non so se questi record sono tutti belli positivi o se qualcuno ne farebbe anche volentieri a meno.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
7: Your radio station.

certe volte davvero io leggo le notizie e dico: ma dove viviamo? Già nella fantascienza, viviamo in qualche film, sto sognando la notizia che sto leggendo adesso. Parla di come la NASA sta progettando di costruire la sua base per ospitare gli esseri umani sulla Luna. Ecco, quindi un posto lassù, chissà, magari ci può andare anche come turisti volendo, potrebbe essere una bella idea, pure questo, vacanze sulla Luna.

0: Ma un'altra di quelle cose che sono diventate virali, stanno diventando virali sul web, i frutti elicottero, ma anche da noi, dai, ci sono delle piante, no, che fanno questi semi particolari, ecco, che se tu li lanci in aria sembra come un elicottero, no, come un'elica che gira. Adesso ci sono questi video social e tutti stanno scoprendo questo albero di Oolong, che è diffuso soprattutto nel sud-est asiatico, che ha questi grossi semi dotati di ali che cadono al suolo roteando in maniera così fluida da sembrare delle pale meccaniche di precisione che insomma sono lì che girano perché magari spinte da un motore, invece no.
1: E metto due.
2: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.
3: 5 in condotta. 5 in condotta.
4: WRN. Your radio station.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. Pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità.

Vabbè, lo sappiamo che fa caldo un po' dappertutto e già ci sono i look che si adattano. Si è arrivato il taglio di capelli anticaldo e a lanciarlo è Emma Stone. Quindi è questo taglio che insomma non è cortissimo ma non è neanche lungo, insomma arriva alle spalle appena dicono sia il taglio perfetto anticaldo. No, il taglio perfetto anticaldo ce l'ho io, rasato a zero.

Ma interessante questa cosa, degli AirPods, gli auricolari della Apple, e adesso Apple ha ufficialmente introdotto sugli auricolari appunto di nuova generazione un test dell'udito che permette di calibrarli e trasformarli a tutti gli effetti in apparecchi acustici. Cioè, sei lì, uno dice: ma che, stai ascoltando la musica? No, è che non ci sento. Ecco, il nonnino con gli AirPods, che dicono siano molto efficaci, utili a compensare deficit uditivi di grado lieve e

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più

ci capita ogni tanto di leggere storie come questa. A me non è mai capitato, se qualcuno di voi insomma ha vissuto un'esperienza simile ce lo faccia sapere. La notizia non è qua dalle nostre parti, ma arriva dalla Malesia, dove questo imprenditore malese si chiama Kai Luai Ming, che è a capo di un'azienda che produce salse chili, pensa te, ma insomma lì tutti le comprano queste salse chili, ha regalato un soggiorno con biglietto aereo gratuito in hotel 5 stelle, tutto spesato, insomma una vacanza di una settimana al mare per tutti i suoi dipendenti. Ha chiuso l'azienda per una settimana e ha detto: tutti in ferie, pago io, lo staff è felice. Questa super mega gita, dice, è utile per creare spirito di gruppo, di squadra, e poi tutti lavorano meglio. Ecco, datore di lavoro, anche direttore nostro della radio, sì, ha sentito la notizia, è una settimana di ferie pagata dall'azienda, mica male, eh?

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

È la domanda che ci facciamo sempre, quali sono quelle cose che ci rendono felici? Ricordo che una notizia del genere l'ho letta anche un paio di mesi fa forse, ma adesso è stata confermata dalla scienza, che ci dice quali sono veramente quelle cose che ci rendono felici. Uno dice sì, lo so già, i soldi, il denaro. No, in realtà sono le piccole cose che adesso vengono definite, hanno anche proprio un termine tecnico, medico, scientifico, si chiamano, è bello sto nome, microgioie. Ecco, dobbiamo fare attenzione, prestare attenzione alle microgioie, perché queste sono fondamentali per la nostra salute psicofisica. E allora, quali sono? Ad esempio, una pausa caffè condivisa, una passeggiata all'aperto, ricevere una chiamata da una persona cara, sono tra le microgioie più belle. Cioè sono, pensate, la pausa caffè è forse la prima in assoluto, e ce la possiamo permettere tutti, no? Una pausa caffè. A queste si aggiungono poi l'ascolto della musica, il ricevere un sorriso o una carezza inaspettata. Sai quando una persona non te l'aspetti ma ti fa un sorriso e ti riempie di gioia. Il fare colazione al bar, saluto tutti gli amici baristi, o il dormire tra lenzuola fresche e pulite dopo la doccia.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Stop!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

Ma è incredibile pensare a quello che sta sotto i nostri piedi, non sto parlando del pavimento della radio, ma di quello che succede dentro, alle viscere della terra. Ecco, la notizia è ufficiale, arriva dagli scienziati, e si è invertito il flusso nel nucleo esterno della terra. Cos'è? Insomma, è una massa di metallo fuso che si trova a 3000 km di profondità sotto l'Oceano Pacifico, quindi non 3000 metri, 3000 km di profondità, ha invertito questa la sua rotta. Ecco, non si capisce perché, insomma, vabbè, comunque dicono gli scienziati che c'è un legame tra questo movimento, le oscillazioni del nucleo e micro variazione della durata del giorno, quindi le giornate potrebbero durare un po' di più, un po' meno. Ecco, non lo sappiamo, in realtà non è una cosa improvvisa, è una cosa che è avvenuta nel corso degli anni.

Ma che bella musica, che bella musica e quante notizie anche in questa puntata del giovedì di 5 in condotta. Non mi resta che salutarvi e vi do appuntamento a domani. Ciao da Ivano Visonato.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica. Può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: tratti per traffico intenso tra Cassia Bis e Salaria, più avanti tra Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano code altezza Portonaccio, direzione tangenziale est. Sulla A91 Roma Fiumicino si rallenta tra Magliana e Colombo nei due sensi di marcia. Percorrendo la statale Pontina, traffico rallentato con code tra via di Ballerano e la Pontina, direzione Eur, mentre via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. Da Claudio Valaccia d'Astral, Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 16.

0: buona domenica.
1: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per fare questo viaggio del nostro magazine anche per la giornata di oggi. Sapete qual è una di quelle tendenze più strane di questo inizio di mese? Le persone che si concedono delle mini vacanze, ma mini da un'ora, vacanze di un'ora. Tra poco parliamo di questo boom che sta avendo questa nuova tendenza nei primi giorni di giugno.
2: Mentre

Siete con Yuri Caliolo all'interno di The Mag, il nostro magazine. Come ben sappiamo, appena arriva questo mese, quindi giugno, inizia anche quella sensazione tipica, no? La voglia di scappare, di andare altrove, di lasciare il proprio lavoro, di andare in altri posti che non sono per niente simili all'ufficio. Quindi davanti a noi magari le onde, il mare, la sabbia, i cocktail freschi, il ghiaccio, le donne, gli uomini, no? È tutto quello che piace ad una persona durante questo periodo. Il problema è che non sempre si può partire davvero, non lo si può fare subito, e allora sta nascendo questa nuova abitudine urbana molto curiosa, che sono le microvacanze. Persone che finiscono di lavorare e si ritagliano un'ora, giusto due, per fare qualcosa che rompa completamente la propria routine. C'è chi magari prende il treno e va a vedere il tramonto in una città vicina, chi va a mangiare un gelato in una zona mai vista, chi si mette semplicemente in un parco con un libro, il telefono spento. Sembra una sciocchezza, no? Ma molti raccontano che funziona davvero, perché il cervello non ha bisogno soltanto di ferie lunghe, di prendere quelle due settimane, tre settimane ad agosto. Ha bisogno di interrompere il proprio ritmo per stare bene, soprattutto quando arrivano queste belle giornate. Infatti sui social stanno girando tantissimi contenuti legati a questa idea del piccolo viaggio quotidiano, anche perché oggi non sempre abbiamo il tempo di, non dico cambiare totalmente la nostra vita, ma di cambiare la nostra routine. Magari possiamo cambiare atmosfera anche solo per un'ora, e a volte basta quello per sentirsi già un po' altrove.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Tra poco, cari amici di The Mag, parliamo di moda, perché in questo momento storico sta tornando di moda una scarpa volutamente rovinata. La compri nuova e poi subito, tornato a casa, la rovini. Per moda.

0: Cari amici di The Mag, all'interno del nostro magazine parliamo veramente di tutto. Adesso è arrivato il momento di aprire una parentesi sulla moda. Come ben sappiamo, nella moda succedono sempre cose abbastanza discutibili, strane. Però questa sta facendo discutere parecchio. Ci sono dei marchi che stanno lanciando delle scarpe nuove che sembrano già usate, con graffi, colori sbiaditi, suole sporche. È tutto un effetto visivo, no? La cosa incredibile è che stanno andando fortissimo. Molti si chiedono: ma perché devo spendere soldi per qualcosa che sembra vecchio? In realtà dietro c'è un discorso preciso. Negli ultimi anni la moda perfetta, quella lucida, tutta uguale, da social ha iniziato a stancare, quindi sta tornando il gusto per ciò che sembra autentico, personale, vissuto. E non succede solo nelle scarpe, ma anche nei vestiti, tipo il lino stropicciato, le giacche larghe, i tessuti meno rigidi. Come se la moda stesse dicendo una cosa semplice: non sembrare perfetto, devi sembrare vero, devi sembrare una persona che è stata in giro tutto il giorno, che ha quelle scarpe da più di 24 ore ai piedi. Ed è interessante perché questa tendenza racconta molto del periodo che stiamo vivendo, no? Meno costruzione, meno immagine perfetta, più personalità. E come dicevo prima, non tutti si possono permettere queste scarpe nuove già rovinate, perché comunque sono marche importanti e costano anche abbastanza. Ci sono persone che acquistano delle scarpe un po' meno costose e le rovinano apposta proprio per sembrare alla moda. Secondo me a sto punto teniamoci quelle che già abbiamo ai piedi da un bel po' di anni e comunque seguiamo la moda, no? Diciamo che non c'è nulla di sbagliato in questo.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: The more you hear it, the more you feel it.

come ben sappiamo, cari amici, alcune città d'inverno sembrano quasi trattenere il respiro, no? Poi arriva giugno e cambia tutto, si vedono le piazze piene, i locali aperti fino a tardi, ci sono anche vari cinema all'aperto, arrivano i concerti, i mercatini serali. In tantissime città europee e italiane ovviamente sta tornando fortissima la cultura della vita notturna, quella lenta però, non quella del caos, no? Obbligato, dobbiamo fare per forza caos, baldoria, ma quella del vivere gli spazi urbani quando cala il sole. Infatti molte amministrazioni stanno investendo proprio sugli eventi serali, no? Strade pedonali, installazioni luminose, festival urbani, tante aree aperte dedicate alla musica, alla socialità, perché la città d'estate cambia la propria personalità, diventa quasi meno rigida, molto più spontanea, ed è curioso come certe cose tornino ciclicamente. Dopo anni di vita super digitale, chiusa negli schermi, sta tornando il desiderio di stare fisicamente nei posti, di stare con gli amici, di viverli insieme, in comitiva, e forse l'estate piace così tanto proprio per questo, perché trasforma anche una strada normale, diciamo anonima, in qualcosa che sembra quasi una vacanza.

0: Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, un incendio rallenta il traffico tra Roma Fiumicino ad Ostiense in carreggiata esterna e tra Ardiatina ad Ostiense in carreggiata interna. Rimanendo in interna, traffico rallentato con code tra Cassia Bis e Salaria, più avanti tra le uscite Bufalotta e Roma Teramo. Sul tratto urbano, rallentamenti e code tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare con difficoltà di missione in carreggiata interna. Sulla A91 Roma Fiumicino, code altezza via Isacco Newton direzione Colombo. Percorrendo via Cassia si rallenta altezza via Trionfale nei due sensi di marcia, mentre in via Flaminia traffico rallentato con code a Morlupo in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale via San Michele direzione Roma. Da Claudio Velacce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: per questa trasmissione siamo ancora scioccati dall'esibizione che abbiamo visto ieri di Cher insieme a Dua Lipa sul palco del Rock and Roll Hall of Fame, perché è stata premiata. Era la notizia con cui abbiamo concluso la puntata di ieri. Oggi parleremo, pensate, passiamo da Cher a un altro personaggio, da personaggi straordinari ai Led Zeppelin, figuratevi. Buon pomeriggio a tutti da Fabio Meli, questa è Super Hits, tra pochissimo in console c'è il buon Miguel che mi saluta come sempre.
1: Ah, ok,
0: va bene, ok, puoi schiacciare il bottone, Miguel, cominciamo, vai.

0: Beh ragazzi, cioè, che dire,
1: cominciamo con le Zeppelin oggi. Per raccontarvi che nel maggio del 2006, qua a Super Hits, c'è anche Storia della Musica, Re Carlo XVI, Gustavo di Svezia, ha conferito ai Led Zeppelin il prestigioso Polar Music Prize, descrivendo la leggendaria band, formazione britannica, come uno dei gruppi pionieri e più influenti della storia della musica rock. Non avevamo dubbi, ragazzi. A questa cerimonia ufficiale, tenutasi a Stoccolma, hanno partecipato i tre membri superstiti, cioè Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones, insieme a Zoe Bowman, che ha ritirato il premio in rappresentanza appunto del padre e il figlio. Storico batterista John Bonham, che scompare nel 1980. Il premio è stato fondato grazie alla generosa donazione di Stig Anderson. Ma sapete chi è Stig Anderson? È il celebre manager degli ABBA. Torna tutto, ragazzi. Per questo prende il nome di Polar Record, etichetta discografica della band svedese degli ABBA. L'Accademia ha premiato i Led Zeppelin per aver rivoluzionato l'hard rock e per la loro capacità di fondere blues, elementi di folk, sperimentazione sonora in uno stile unico senza tempo. Basta sentire queste canzoni che poi uno entra nel mondo dei Led Zeppelin, davvero. Un buon inizio per questa puntata di Super Hits, eh? Go!

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: ragazzi, la riconoscete, la Giusy.
1: Se fossi qui con me questa sera.
0: Si parla poco ultimamente di Giusy Ferreri, allora lei si è messa al sicuro.
1: Sarai felice e tu lo
0: è la prima cantante in Europa ad aver depositato la propria voce come marchio registrato, seguendo la strada legale inaugurata negli Stati Uniti da Taylor Swift. Lei l'ha fatto per difendersi dai cloni digital della riproduzione dell'intelligenza artificiale. C'ha ragione, si sente di tutto quella canzone. Ho sentito, vi ricordate quando abbiamo mandato in onda il finto De André? Cioè, ma per favore, ma ragazzi. Come si fa a fare questa cosa? Giusy Ferreri ha depositato una brevissima traccia audio di pochi secondi in cui pronuncia semplicemente la parola "Sono Giusy Ferreri". Quindi io posso andare a depositare "Sono Fabio Meli". E sono a posto, nessuno può usare la mia voce. Dai, fantastico. Per me, per uno che fa lo speaker, è da fare. Ora bisogna vedere il prezzo però, eh. Cioè, pensate che questo frammento racchiude tutte le caratteristiche fonetiche, le frequenze e le sfumature graffiate tipiche del timbro di una voce, che vengono così trattate alla stregua di un'importanza, come se fosse un'impronta firma digitale. Esatto. La registrazione, attenzione, non protegge dal diritto di autore di una canzone, ma blinda la voce stessa.
1: Credere fosse per l'eternità
0: identificativa di una persona, cioè impedisce a chiunque di utilizzare software di intelligenza artificiale per far cantare o dire cose senza il suo consenso esplicito. Brava Giusy, hai fatto veramente, veramente molto bene.

nel pomeriggio di Super Hits c'è anche un cantante italiano strafamoso. Lo avrete riconosciuto, è Ron. Perché in questi giorni è uscito il suo nuovo singolo che si intitola Vite Parallele, ma non è questo che siamo in onda, questa è un'altra canzone famosa di Ron. E interrompe così un silenzio discografico che durava da quasi 4 anni che non si sentiva Ron. Cioè dall'ultima pubblicazione del suo album Sono un figlio, uscito nel 2022. Tutto passa, tutto cambia, noi siamo ancora. Questo brano si distingue per un'atmosfera internazionale che riesce a fondere con eleganza strumenti suonati dal vivo, richiami vintage e moderne sfumature elettroniche. Tutto questo nel disco di Ron. A 72 anni Ron, il cantautore pavese, infatti mi fa specie che sia di Pavia, ho sempre pensato fosse di un'altra città Ron, invece no. Tra l'altro ho visto anche un video qualche tempo fa dove lui proprio passeggiava nelle piazze di Pavia e si soffermava con la chitarra nei bar a cantare, una cosa fighissima, bello. Dicevo, mette in musica una riflessione intima che esplora le assenze, la scelta di vita e quella forza interiore che spinge a credere nei sentimenti anche quando tutto sembra andare controcorrente. Ma credo che di questa cosa ne abbiamo bisogno un po' tutti, mi sa. Comunque siamo in attesa del nuovo singolo di Ron, il titolo è Vite Parallele.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

La celebration di oggi è Eminem a Super Hits. Facciamo un passo indietro nel maggio del 2000. Eminem pubblica questo suo terzo album in studio, The Marshall Mathers LP. Un'opera che ha ridefinito i confini del rap e della cultura pop globale. Il disco ha debuttato direttamente al numero 1 della Billboard 200, mantenendo la vetta per 8 settimane consecutive, arrivando a vendere come qualcosa di 25 milioni di copie in tutto il mondo. Nella sua prima settimana il disco ha venduto ben 1,76 milioni di copie, scusate, soltanto negli Stati Uniti, diventando l'album solista con il debutto più veloce nella storia della musica americana fino a quel momento lì. L'album contiene alcune tracce iconiche, come quella che stiamo ascoltando, del R.E.M. Slim Shady, e la famosissima Stan. Io ragazzi ho il disco originale qua dietro, ti faccio una foto per i social con il disco di Stan in mano. È sempre figo quella roba lì. Sì, sì. Il brano Stan, che è la storia di un fan ossessionato ed esasperato, è diventata così influente da far entrare la parola Stan nel dizionario di Oxford, ragazzi, e indica un ammiratore maniacale. Capito? Cioè, è entrato nel vocabolario di Oxford questa parola di Eminem. Che sta facendo Eminem negli ultimi tempi? Dopo gli ultimi singoli credo che ci sia una pausa, quindi probabilmente in futuro qualcosa ci sarà, chi lo sa, chi può dirlo, perché la carriera di Eminem ha avuto degli alti e bassi negli ultimi, cioè, proprio dei bassi nell'ultima parte della sua storia. Vedremo, stiamo stay tuned su Eminem.

Ed eccoci in chiusura della puntata di oggi. Domani sarà una puntata speciale perché è l'ultima della settimana, perché è venerdì. Non è più zona aperitivo, ma sarà proprio l'ultima della stagione radiofonica, quindi ci saluteremo, ci augureremo buona estate, ma in particolare vi dico tutto domani, va bene? Ciao a tutti da Fabio Meli, a domani!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Casilina in carreggiata esterna. Mentre in carreggiata interna si rallenta tra Casia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Bufalotte e Prenestina. Sul tratto urbano code per traffico intenso.

0: 18 e un minuto.
1: URL Radio.
2: State ascoltando sulle onde della musica.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti carissimi, sulle onde della musica è iniziato già da qualche secondo, qualche minuto, l'andazzo è quello, visto che Fabio, ciao Fabio, a proposito con la tua bellissima trasmissione Super Hits, ebbene oggi la scaletta sarà tranquilla, ma rock e dintorni, brani celebri, celeberrimi sicuramente, quindi iniziamo, abbiamo iniziato con chi? Con Alan Parsons Project, Day After.

Era il 1986, chi ha visto il film Affari di cuore con Meryl Streep e Jack Nicholson sicuramente ricorderà questo brano, il tema principale del film Coming Around Again, Carly Simon.

Living Inside Myself di Gino Vannelli. Era il 1981, un bellissimo brano contenuto nell'album Night Walker.

0: radio station.
1: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, la celebre Woman di John Lennon, dedicata interamente alla, non solo alla moglie, o Yoko Ono, ma per estensione anche a tutte le donne. Un brano Woman, questo contenuto nell'album appunto di John Lennon, Double Fantasy, del 1980.

Board, scritta in origine da Billy Preston, eseguita con questa versione bella di famosissima di George Harrison, e scritta nel 1970, gli anni 70, come si stava bene negli anni 70, soprattutto perché poi l'epoca aveva una ventina d'anni, credo, sì, giù di lì. Fatto di credere di avere 20 anni sapendo esattamente quando si è nati, un po' da paraculin. E bene, allora a parte la crisi energetica, devo dire che sarà veramente perché si era molto spensierati, ma negli anni 70, negli 70 si stava veramente molto molto bene. Bella la prossima, molto bella.

Esiste. Era il 1976, il settimo album, A Trick of the Tail, il primo senza il grande Peter Gabriel sulle onde della musica.

0: radio station.
1: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
2: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
3: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
2: Niente, ignora tutti i messaggi.
4: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
5: Prima dello spot, Taking Care of Business, Bachman Turner Overdrive, nel 1973, dall'album Bachman Turner Overdrive 2, una vera immersione nel classic rock degli anni 70.

La voce femminile era quella di Mercy Levy in questo brano Lay Down Sally di Eric Clapton del 1977. Siamo ancora lì, non è che ci siamo allontanati più di tanto. L'album celeberrimo Slow Hand.

frontman John Fogerty dei Creedence, il brano famosissimo Fortunate Son del 1969 dall'album Willie and the Pooh Boys.

altro classic rock, Rocking Down the Highway, Doobie Brothers, dall'album Tool Street, era il 1972.

rock and roll is king. ELO, ELO. Oh, che bello, finale così. Yellow Electric Light Orchestra, il 1983, l'album Secret Messages, l'album. Bene, allora l'ora è giunta. The time is closing and people, e vi lascio con un brano dei Led Zeppelin, Brown Why Our Stomp, dall'album, dal terzo album dei Led Zeppelin. E noi ci sentiamo come sempre domani alle 18, domani mercoledì, ancora in diretta alle 18 su VRN Radio. Quindi buona serata in compagnia di VRN Radio e buona vita a tutti. Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Casilina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Bis e Salari e più avanti tra le uscite Bufalotte e Prenestina. Sul tratto urbano, traffico rallentato tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, mentre in senso contrario code tra Portonaccio e la tangenziale est, percorrendo via Nettunense. Traffico rallentato con code tra Fontana di Papa e Cecchino nei due sensi di marcia, mentre in via Appia si rallenta nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle due direzioni. Si rallenta sulla via dei Laghi tra via Appia e viale di Marino, direzione Marino. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:58.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. In the music.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
13: Sono le 20 e un minuto.
14: VRN Radio.
15: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Una contessa guidata dalla ragione. Un conte ispirato dal sentimento, il fermento culturale dell'illuminismo, un ballo in maschera in cui si svela la realtà e una serie di eventi che cambierà le loro vite. I lettori dicono, una di quelle storie che fanno sussultare, sospirare ed emozionare, un romanzo che incanta per la sua capacità di intrecciare storia, cultura e sentimenti. Vincitore di 2 premi letterari, scopri il romanzo La Contessa di Vallepiana di Raffaella Lippolis, Book Road Editore.
1: Da leggere.
2: Salve a tutti e a tutte, Massimiliano Nuzzolo, Venezia. Oggi vi presento Permesso Signora Morte, il mio nuovo romanzo edito da Libraccio Editore e vincitore del 7° Neroma Noir Festival. È Permesso Signora Morte è un noir in cui le vite entrano in cortocircuito, i fili non si riannodano, il buio è sempre dietro l'angolo e il male non bussa, entra. È Permesso Signora Morte in tutte le librerie e negli store digitali. Buona lettura, Massimiliano Nuzzolo.
3: Da leggere.
4: Erika Morello, Bertoni Editore, L'Eco dei Ricordi. È un romanzo che parla d'amore, di quell'amore puro, irrazionale, inspiegabile, indomabile, di quell'amore che non ha confini né barriere spaziali o temporali e segue regole tutte sue. Solo se l'hai provato, anche per un breve periodo, puoi capire la sua maestosa forza e vastità. Solo se hai amato, sai di cosa parla questa storia.
5: Da leggere.
6: Parlare di corpi significa parlare di potere, ma anche di diritti, libertà, discriminazioni e possibilità. Ogni corpo che prende parola rompe una norma, produce una trasformazione e apre spazi di libertà condivisa. È da questo pensiero che nasce In Rivolta, Manifesto dei Corpi Liberi, il nuovo libro realizzato da WeWord, che è un'organizzazione umanitaria attiva da oltre 50 anni, coordinato da Martina Albini. All'interno tantissime voci, più di 20, di giornaliste, economiste, scrittrici, per parlare delle norme che costringono i corpi, dei corpi non conformi, dei corpi che devono farsi madre, dei corpi che invecchiano, ma anche dei corpi come a campo di battaglia.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21 e 2 minuti.
8: VRL Radio.
9: Va ora in onda New Generation.
10: Ora in onda New Generation.
11: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
9: La tua musica è...

0: provinciale.
1: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.

Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: È tardi pure stasera e ritorno da solo sulla strada di casa.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato.

visto la mia donna baciare un altro ed ancora non lo supero. Mi intesta come un tarlo, c'ho impresso un fotogramma in 4K a schermo largo, uno dei tanti che il subconscio non ha ancora cancellato. E giuro che un giorno sarò libero dal mondo, la rabbia che conservo sfogherà il peso che porto. Se un giorno sarai musica, allora sarò sordo. E se mi ribacerai, allora sarò morto.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: New Generation torna la prossima settimana.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
12: Sono le 21:59.
0: VRN Radio.

Ma dove siete? Siamo qui a farci gli affari nostri. Gli affari nostri di primavera. E c'è magia dell'aria. Benvenuti a questa imperdibile puntata di fine stagione di Oro. Stiamo ascoltando dall'album Four Seasons of Love, Donna Summer con Spring Affair.

E mentre ci gustiamo gli ultimi 40 secondi di questo bellissimo brano, vi ricordo che oggi avrete l'opportunità di sbloccare qualche ricordo. Inizio con un brano che in genere si mandava in discoteca a fine serata, quando la gente se ne doveva andare a casa. Eddie Grant chiede una speranza. Give me hope, Joanna.

È così bello stare stretta a te, che non mi vorrei mai staccare e ascoltare con te questa bellissima canzone. Kill Me Softly With His Song, eseguita dai Fugees.

com'è questo brano carino. Eccoli. Loro sono degli ottimi musicisti travestiti da contadini. Invece della chitarra tengono in mano il volante del loro Mieti Trebbia. Gli AC/DC, che parafrasano il nome di un noto gruppo AC/DC, con questa probabilissima cover di Africa dei Toto.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Lui è uno dei grooverist più preferiti da me, il fantastico celeberrimo George Benson con Give Me the Night. Io sono Cinzia Carboni, resterò con voi sino

Una bellissima versione quella di The Captain of Her Heart, che è eseguita da Randy Crawford.

che ha mantenuto il suo essere zen. La voce di Randy Crawford, così bella e variegata. The Captain of Her Heart, nella versione di Randy Crawford. Continuiamo. E continuiamo chiedendoci perché. I nostri perché sguinzagliati in giro per la rete fanno quasi paura. È veramente splendida l'unione di queste due voci. Amy Stewart con Dee Dee Bridgewater ci fanno ascoltare Why.

0: adoro assolutamente questa canzone, la adoro dagli interpreti originali che sono i Simply Red, ma la sensualità.
1: I'll make you turn over into my little
0: e l'ambiguità.
1: See, I'm going somewhere.
0: Di Sarah J. Morris ce la fanno preferire.
1: Get there, you know.
0: E questa versione di Jericho lei ce la fa sentire tutta. Jericho, Sarah J. Morris.

bellissima. E quanto ci piace questo brano e quanto lo sto mandando ultimamente. Tutto il sound della musica degli anni 70. Questo fantastico gruppo che risponde al nome di Barabbas ci fanno ascoltare Woman.

Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone e amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

yeah. Un brano scritto da Sonny Bono per la sua Cher, che poi hanno rifatto in tanti. Questa è una delle tante cover. I Got You Babe, Etta James.

diciamo sobria, non si deve fare influenzare da quello che certi artisti ostentano. E qui non vogliamo entrare in polemiche, ma gustiamoci questo stupendo brano di Madonna che si intitola Into the Groove.

Era Into the Groove di Madonna, quando Madonna scriveva veramente dei bei brani. Adesso ascoltiamo la mia coverista preferita, sto parlando di Morgan James, questo brano stupendo di Cyndi Lauper che si intitola Time After

Quante volte abbiamo visto questo film? Irene Cara, da molti chiamata Irene Cara. Io sono italiana e la chiamo Irene. E non me ne frega niente.

questo film che mi pare parlasse di un'operaia che voleva in realtà fare la ballerina. Eh sì, era proprio così. Comunque, cari amici, amici cari, siamo arrivati alla tanto agognata fine stagione, non agognata da voi, ma da me e da tutti gli altri miei colleghi che si devono riposare. Io vi do appuntamento non a giovedì prossimo, ma a sabato per Hit Time. Ci si ribecca in ottobre, così tanto! Sì, così tanto! Non c'è una leggera crudeltà nella mia voce mentre ve lo dico, anzi. Ci viene quel neduzzo in gola. Cari, cari, cari. Vi abbraccio e vi mando un grosso bacio. Ciao!

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Forse non salverò il mondo.
11: Forse non salverò l'economia.
10: Forse non salverò tutti gli indifesi.
11: Forse non salverò l'Amazzonia.
12: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
13: Sono le 23:01.
14: URL Radio.

Oggi voglio parlarvi di qualcosa che sta cambiando il teatro e la danza contemporanea in un modo abbastanza radicale. Noi non stiamo parlando di nuovi nomi, nuovi stili, nuove mode. Stiamo parlando di qualcosa di più profondo. Sta cambiando chi firma la scena. Sta cambiando chi ha il diritto e la responsabilità di chiamarsi autore. Per molto tempo la divisione era netta. Da una parte chi scriveva, dall'altra chi eseguiva. Da una parte la firma, dall'altra il corpo. Oggi questa separazione si è fatta molto, ma molto più fragile. E capire perché è esattamente il punto di partenza di questo nuovo episodio. E allora, tutti pronti?

Secondo me c'è una parola che può aiutare a capire tutto questo. La parola è ibridazione. Infatti non è una parola nuova, ma descrive bene qualche cosa che è diventato strutturale. Gli artisti che lavorano oggi arrivano alla scena attraversando più discipline e anche più paesi. Studiano in un posto, si formano altrove, lavorano in reti transazionali. Non cercano solo di fare spettacolo, cercano anche di inventare il proprio modo di pensare il presente. Un luogo che incarna perfettamente questa idea è PARTS. È un acronimo P.A.R.T.S. Insomma, la scuola fondata da Anne-Theresa de Kersmacher a Bruxelles nel 1995. È molto conosciuta questa come scuola, ma non è una scuola di danza nel senso tradizionale, è un laboratorio in cui la formazione tecnica si intreccia con la ricerca, la drammaturgia, il pensiero. E da lì sono usciti grandissimi artisti, una grandissima coreografa danese, Mette Yggdrasil, il cui lavoro mescola danza, tecnologia, arti visive, teoria, e oggi è uno dei riferimenti più solidi della scena europea. Diciamo che la formazione stessa è cambiata. Non è più solo un luogo dove acquisire una tecnica, è diventata un campo di sperimentazione, di contaminazione, di costruzione identitaria. Laboratori indipendenti, residenze, programmi europei, festival, percorsi frastagliati, non lineari. E questi, diciamo, che producono degli artisti molto difficili da classificare e proprio per questo molto più interessanti.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop!
5: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
6: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
7: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
6: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
8: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
9: Non è un gioco.
4: WRN. Your radio station.
10: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: parliamo di estetica. L'autore di scena tradizionale firmava un'opera riconoscibile, con una narrazione, una forma, un centro. L'autore contemporaneo invece lavora spesso per frammenti, per situazioni, per dispositivi. Non cerca necessariamente una storia lineare, costruisce un campo di esperienza. In questo campo il corpo può diventare archivio, strumento politico, superficie di memoria, macchina ritmica, spazio di relazione. Un caso esemplare è quello di Boris Sharmatz, un coreografo francese che dal 2009 al 2018 ha diretto il Centro Coreografico Nazionale di Rennes, trasformandolo in un musée de la danse, un museo della danza. Non un museo ovviamente nel senso classico, cioè niente vetrine, niente oggetti, insomma niente di tutto questo, ma un luogo in cui la danza stessa è pensata come un archivio vivente, come un modo di abitare lo spazio, come forma di ricerca collettiva. Sharmatz ha portato il suo lavoro al MoMA di New York e alla Tate Modern di Londra, ma non per mostrare degli spettacoli, ma per proporre dei dispositivi in cui la danza accade nello stesso spazio del pubblico, senza una distanza. Questa ibridazione, ecco questa parola che ci piace tanto, che ho già usato prima, non è una questione di stile, è una risposta storica al presente. Noi oggi viviamo in un tempo in cui le identità sono meno stabili, le istituzioni sono più porose, le tecnologie modificano continuamente la percezione del corpo e della presenza. Molti nuovi creatori lavorano proprio su quella soglia tra presenza e mediazione, tra autobiografia e finzione, tra documento e invenzione.
1: Le mie paure sono carezze mancate.

C'è anche un altro elemento che non si può ignorare, e cioè la dimensione internazionale. E non parlo solo di tournée, parlo di qualche cosa di più strutturale. Gli artisti oggi appartengono a degli ecosistemi culturali già translocali, se vogliamo usare questa parola. Si può vivere a Torino, creare in una residenza a Bruxelles, collaborare con una rete a Berlino, debuttare in un festival in Spagna. Ecco, questa mobilità produce linguaggi più complessi, ma anche nuove forme di appartenenza. I festival e i centri di ricerca hanno in questo un ruolo decisivo. Non sono solo vetrine, sono luoghi dove si costruiscono percorsi, dove un artista entra in relazione con curatori, programmatori e altri performer. Insomma, pensiamo al Kunstfestival des Arts di Bruxelles o a Sant'Arcangelo di Romagna, il festival, uno dei più antichi appuntamenti italiani dedicati alle arti della scena contemporanea. Oppure ancora pensiamo alla Biennale Teatro di Venezia. Ecco, questi sono degli ecosistemi che fanno emergere profili non facili da classificare, artisti che attraversano discipline, lingue, geografie, e proprio per questo profili che vale la pena seguire con molta, molta, molta attenzione. In Italia abbiamo Virgilio Sieni, che è un esempio di questo modo di pensare la scena. Coreografo, danzatore fiorentino, da decenni costruisce comunità di danza, laboratori con non professionisti, dispositivi di relazione tra corpi diversi per età, provenienza, storia. Il suo Cango, cioè Cantieri Goldonetta a Firenze, è un centro di ricerca e produzione che mette al centro la ricerca sul corpo e sul gesto e collabora con i principali festival europei.

0: Your passion for music. Big down and
1: face. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: The more you feel it.

0: Ma arriviamo a un punto che io trovo molto interessante. Queste nuove autorialità non cancellano l'interprete, trasformano semplicemente la sua funzione. Il corpo vivo, presente, irripetibile, continua ovviamente a essere il cuore della scena, ma sempre più spesso l'interprete è anche il coautore del processo. Non riceve una forma, la attraversa, la modifica, la pensa, a volte genera insieme ad altri. Questo vale nella danza, vale nel teatro fisico, quello che io pratico, vale nel clown, quello sempre che pratico, vale nel teatro di figura, nella performance art. Un caso che vale la pena citare, per esempio, è quello del Rimini Protocol, un collettivo tedesco, anche se c'è il nome Rimini dentro, fondato da Helgard Haug e Stefan Kaegi nel 2000. Sono dei registi nel senso tradizionale, quindi costruiscono dispositivi in cui persone reali, non attori, portano in scena il proprio sapere, la propria esperienza, la propria biografia. Il risultato non è solo teatro documentario, è un sistema in cui l'autorialità è distribuita da chi ha ideato il dispositivo e da chi lo abita. Leone d'argento alla Biennale di Venezia nel 2011, Premio Europa per il teatro 2008, il loro lavoro ha ridefinito il perimetro di cosa può essere la firma su uno spettacolo. Quindi, cosa concludiamo? Che il vero cambiamento non è solo estetico, è politico, è produttivo e culturale. Cambia il modo in cui definiamo il talento, il metodo, la collaborazione, la firma. Cambia il modo in cui guardiamo ai giovani artisti e cambia anche il nostro modo di ascoltare il presente.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: Siamo in chiusura di 100 sfumature di teatro. Abbiamo parlato di chi firma la scena oggi, ma non è una sola persona, non è un solo corpo, non è un solo linguaggio. La firma è diventata un processo collettivo, poroso, in movimento. Noi ci sentiamo la prossima settimana.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: Spot!
13: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
14: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
13: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
15: Sono le 23 e 59 minuti.
1: QRN Radio.
16: Web Radio Network Night, la

0: sabato sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Web Radio Network Night, la notte.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Stop! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
3: Web Radio Network Night. La notte.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot!
7: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
8: È mezzanotte e 59 minuti. URL.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì. Ciao Alo,
1: ciao,
0: il weekend
1: Ale.
0: È nell'aria.
1: Eccolo
0: e anche
1: qua.
0: Il fine mese, yeah, yeah, yeah.
1: Tutto frizzantino, tutto
0: sì,
1: al
0: sì,
1: termine.
0: Fine settimana, fine mese, ma non ancora fine puntata, siamo appena all'inizio.
1: No, adesso c'è tutto questo venerdì da raccontare e soprattutto abbiamo tanta ciccia, no?
0: Anche perché abbiamo l'appuntamento con il caso umano,
1: il caso
0: della,
1: umano
0: settimana.
1: Della settimana. Che oggi è la persona che ti scrive, sei sveglio? Che è il messaggio ovviamente che non porta mai buone notizie.
0: Comunque
1: in generale
0: io mi sto rendendo conto, grazie alla tua rubrica, che forse sono un po' un malessere. Sono una malessera.
1: L'abbiamo fatto tutti.
0: Sono un caso umano. Lo faccio spesso, tutte le cose che racconti.
1: Hai visto che le prime tre volte era praticamente sempre lo stesso mio amico che si ripeteva.
0: Ma non è che tu volevi darmi dei messaggi?
1: Assolutamente no.
0: No, ok.
1: Non pensarlo, Ale.
0: Mi fido. Continueremo con la gara mondiale dell'imitazione del cervo.
1: Ah, torna prima il gabbiano, adesso il cervo.
0: Torna la rubrica strano ma vero, capitolo animals, capitolo wild,
1: into
0: the wild.
1: Il cervo è più difficile.
0: Il cervo
1: del...
0: è difficile, c'è uno strumento per fare. Già ho fatto gesti che.
1: Che gesti stai facendo? Venerdì sei un po' più.
0: Te lo spiego meglio dopo.
1: Frizzantina
0: no,
1: oggi.
0: No, è perché c'è questo tubo che ve lo spiego dopo. Esatto,
1: okay,
0: che si fa con
1: benissimo,
0: questo movimento
1: sì,
0: qua.
1: Sì, l'ho fatto anch'io adesso.
0: Ecco, perfetto. Sì. Quindi poi continueremo concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web.
1: Sì.
0: Cose da dire a un colloquio.
1: Ah.
0: Se non volete ottenere il posto, ovviamente.
1: Ah, beh, certo, ovvio.
0: Ovviamente.
1: Un po' un frase sì, contesto no, ma flop and roll.
0: Anche. Mi sento

0: Iniziamo subito, veloci, veloci, scoppiettanti, forza, è venerdì. Andiamo subito al caso umano della settimana.
1: Andiamo subito.
0: Che ancora una volta sono io.
1: Ed è appunto quella persona che ti manda un messaggio innocente, brevissimo, quasi affettuoso. Sei sveglio? E tu, anche se stavi dormendo, meditando, cucinando, vivendo, ti svegli dentro. Perché sai che dopo quel messaggio non arriva mai qualcosa di...

0: di leggero. Perché è un caso umano? Perché sei sveglio non è una domanda, è un preludio, è l'antipasto del disastro, è come il tuono prima del temporale. Se fosse una cosa tranquilla direbbe: quando puoi ti dico una cosa, ti disturbo un secondo, mi serve un favore. Invece no, sei sveglio, che è la versione moderna di preparati. Vediamo le varianti più tossiche. Sei sveglio, devo dirti una cosa, traduzione: non dormirai più. Sei sveglio, è importante, traduzione: è grave o lo farà sembrare grave. Sei sveglio? Niente di che. Traduzione: è di che. Sei sveglio alle 23:58. Traduzione: domani sarai stanco e arrabbiato. Vediamo un po' un momento cult di questo genio della settimana, di questo caso umano della settimana. Tu rispondi: sì, dimmi. Passano 4 minuti, poi 7, poi 12.
1: Buonanotte.
0: E finalmente arriva il messaggio: niente, volevo chiederti se domani puoi portarmi il caricatore. E tu hai perso 3 anni di vita nel frattempo. La verità psicologica dietro questo caso umano della settimana è che chi scrive sei sveglio non vuole sapere se sei sveglio, vuole sapere se sei disponibile emotivamente a reggere quello che sta per dire. E la risposta è sempre no.
1: Anche perché probabilmente ti vede online, quindi,
0: certo, tra l'altro.
1: O dormi con un WhatsApp
0: aperto.
1: Infatti
0: bisogna togliere l'online, ragazzi, però queste sono, è la BC. Ricordate quindi, quando qualcuno vi scrive sei sveglio, non è una domanda, è un avvertimento.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: VRN Radio.

0: Il caso umano di oggi, della settimana, è la persona che ti scrive: sei sveglio?
1: Sì.
0: Probabilmente sì, sì, non deve dirti nulla, oppure
1: niente,
0: lo vede già
1: così,
0: che sei sveglio, vuole solo insinuare in te dubbi esistenziali, o peggio ti risponde con ok, buonanotte. Giusto.
1: Io, ok, no, te lo dico domani.
0: Io, bah, secondo me la cosa più assurda, spesso lo fanno le persone quando litighi, magari soprattutto in coppia,
1: sì,
0: c'è stata magari una litigata brutta. E succede, no? Che uno poi non si parla per un po', ti lasci un po' stare.
1: Certo.
0: E il sei sveglio? È come dire: stai già dormendo, non pensi a quello,
1: certo,
0: che è successo.
1: Mamma mia.
0: Accade. E l'ho fatto anche io.
1: Quanto è tossica questa roba!
0: Andiamo,
1: succede, ai messaggi.
0: Va bene.
1: Valentina e Riccardo, ciao ragazzi.
0: Andiamo ai messaggi, quelli belli.
1: Quelli,
0: vai,
1: belli. Allora, Valentina scrive: il mio amico mi ha scritto: sei sveglio? A 00:47. Io ovviamente ho risposto. Dopo 10 minuti mi fa: secondo te devo tagliarmi la frangia? Ho perso il sonno, la pazienza e forse anche l'amicizia.
0: No, ci sta, dai.
1: Vabbè, ci può stare, dici?
0: Sì.
1: Robe di frange,
0: sì,
1: importante. Va bene, se lo dici tu, Ale, io mi fido. Poi Riccardo scrive: a me sei sveglio lo manda sempre mio fratello. L'ultima volta gli ho detto: sì, dimmi. È sparito per 20 minuti. Poi mi scrive: niente, volevo,
0: no,
1: sapere se eri sveglio davvero. Io credo che lo faccia per sport.
0: Che fastidio.
1: Che poi questa cosa accade a volte anche dal vivo. Tu stai dormendo, magari stai nel dormiveglia, e qualcuno ti dice: sei sveglio?
0: Qualcuno che dorme,
1: qualcuno
0: con te.
1: Qualcuno che dorme con te, o una mamma,
0: uno a
1: insomma,
0: casa ti bussa: sei sveglio?
1: Si dà nulla dalla poi sei sveglio? Se sto dormendo, però se tu lo senti vuol dire che sei sveglio.
0: Ma mi hai fatto venire un brivido, lo sai?
1: Addirittura.
0: No, sì, perché mi sono spaventata. Sai cosa mi è successo stanotte?
1: Sembra non mi dire cose fantasmi.
0: No, allora, io sono andata a dormire,
1: ok.
0: Mi sono svegliata questa mattina con la porta di casa aperta.
1: Oh, la porta di casa aperta?
0: Aperta, semiaperta.
1: Non l'hai chiusa bene.
0: Ho capito, ma io l'ho chiusa a chiave, io mi ricordo. Allora, non penso che nessuno abbia scassinato.
1: Ale, sono giorni difficili.
0: No, io penso di essere sonnambula.
1: Ah, possibile.
0: È perché, cioè, aperta con la chiave, con tutto. Cioè, io l'ho chiusa la porta, me lo ricordo.
1: Sì. Un mio amico sonnambulo.
0: Forse
1: un mio amico sonnambulo mi raccontava che lui poi si è curato con melatonina, roba, magnesio, insomma, per dormire. E lui entrava, lui ogni notte cominciava a parlare, usciva di casa, si metteva in macchina, ma non partiva. Ringraziando Dio. Però lui si metteva in macchina.
0: Sì, lo fanno. Io
1: chissà
0: una volta
1: perché,
0: da piccola, ho preso l'ascensore e stavo andando via per strada.
1: Brutto,
0: mia madre,
1: brutto,
0: per fortuna se ne accorta.
1: Meno male.
0: Però sì, quindi alla
1: che
0: domanda: sei sveglio? Forse. No, anzi, la risposta è sì, ma non lo so. Non so di esserlo.

0: Nel fuori onda abbiamo parlato un po' del paranormale.
1: Sì,
0: ma
1: io ho paura adesso.
0: Perdere.
1: Io odio questi discorsi.
0: Cambiamo discorso anche perché tra poco abbiamo l'appuntamento con la rubrica Strano ma Vero, cose
1: certo.
0: assurde che però realmente accadono. E dopo esserci imbattuti nel concorso di imitazione del gabbiano,
1: sì.
0: abbiamo la gara mondiale dell'imitazione del cervo.
1: Del cervo, che mi sembra un pochino più difficile.
0: Faccelo
1: rispetto
0: un po'.
1: Ma non lo so se fa così il cervo.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: Ci siamo, rubrica strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, come la gara mondiale dell'imitazione del cervo, che il nostro Alo fa benissimo. Lo faccio risentire. Lo sai che io ho proprio scaricato un link per sentire il verso.
1: Ah, i versi?
0: Sì.
1: Ah, che figo.
0: Quelli che fanno. Ora te lo faccio sentire.
1: Sì. Ma il cervo o tutti i versi degli animali?
0: No, come fanno loro, come fanno
1: come
0: questi.
1: Fanno
0: sì, sì.
1: Il...
0: Prima di iniziare fartelo sentire.
1: Ovvio.
0: Allora, vediamo se si sente.
1: Vai.
0: Regia, datemi una mano, vediamo un po' se riusciamo.
1: Alziamo tutti, ma che sta facendo questo?
0: Lo vedi perché?
1: Ma
0: vediamo
1: voi dovete
0: se
1: vedere,
0: si
1: ma è una roba. Io non so se si sente, però è una roba. No, ma voi dovreste vedere, poi procuratevi i video.
0: Va bene,
1: come
0: chiudiamo qua. Comunque, più che il verso del cervo, a me sembrava un leone,
1: sì,
0: un leone inferocito.
1: Allora, inquietante,
0: cioè.
1: Il
0: verso. Oh, aspetta,
1: mamma,
0: l'ho fatto ripartire
1: mia.
0: Per sbaglio.
1: Allora,
0: scusate,
1: è inquietante.
0: Aspetta, devo chiudere la pagina. Oh, ok, vai.
1: È inquietante il rumore ed è inquietante la modalità per ottenere quel rumore. Si mettono questo tubo in bocca.
0: Sì, hanno uno strumento che come si chiamerà? Il cervimetro? Il cervometro?
1: Il cerviatometro. No, guarda, non.
0: Comunque, esiste davvero, è una
1: che
0: delle
1: fastidio.
0: Gare più assurde e divertenti
1: sì.
0: d'Europa.
1: Pensate
0: qualcuno
1: che
0: si diverte. E si chiama proprio il campionato di imitazione del
1: sì,
0: richiamo del cervo.
1: Vabbè.
0: Si svolge soprattutto in paesi come la Germania, l'Austria e la Francia.
1: Sì.
0: Dove in Germania fanno gare di barbe, di baffi, di cose, vabbè.
1: Di
0: no,
1: tutto
0: eravamo
1: fanno.
0: In Finlandia forse. Vabbè,
1: no, era in Germania,
0: Austria e Francia,
1: sì,
0: dove
1: sì.
0: la tradizione della caccia e soprattutto dei richiami animali è molto forte. E cosa fanno? I partecipanti devono imitare il verso del cervo,
1: sì.
0: come abbiamo sentito, del cervo maschio durante
1: sì.
0: il bramito, il bramito.
1: Guarda,
0: vabbè, durante quella roba
1: adesso
0: lì,
1: cerco l'accento
0: quel
1: giusto.
0: Quel suono profondo e inquietante sì. che fa nei boschi.
1: Sì.
0: Tu lo sapevi che faceva sto suono così forte?
1: No, visto che prova ad imitare, però non pensavo
0: comunque,
1: fosse una roba.
0: Come dicevamo prima,
1: mamma
0: si usano
1: mia.
0: Degli strumenti molto strani, tubi di legno, dei corni, dei pezzi di plastica, degli strumenti insomma artigianali che sembrano usciti da un laboratorio medievale. Quindi loro sono buffi non solo quando fanno il verso, ma anche il movimento che fanno, perché hanno questi tubi che allungano e stringono. Cioè
1: bramito.
0: Bramito,
1: il bramito. Bramito, il bramito.
0: Insomma, sono un po' goffi anche.
1: Che
0: non
1: poi
0: è una roba
1: verso,
0: bellissima da vedere.
1: Che poi, scusami, il bramito è il verso profondo e gutturale del cervo maschio durante la stagione degli amori, quindi
0: degli
1: settembre-ottobre.
0: Sì, cioè stanno simulando praticamente il cervo in calore.
1: Sì,
0: non so
1: sì.
0: se ti rendi conto.
1: Per attirare le femmine e sfidare i rivali.
0: Madonna.
1: E vabbè, questi uomini imitano questo.
0: Probabilmente
1: io.
0: Perché questo strumento loro lo utilizzano
1: sì.
0: Quando vanno a caccia.
1: Sì, sì, certo.
0: Per poverine, per
1: intanto autunno,
0: le cerve.
1: Sì, sì. All'alba e al tramonto. Tu immagina, stai facendo l'alba in Germania e senti.
0: Esatto, però la cosa ancora più comica, non
1: sì.
0: comoda, comica, è che i concorrenti sono serissimi perché hanno questa postura perfetta, la faccia concentrata, c'è cioè un silenzio
1: certo.
0: totale.
1: Beh,
0: nel
1: un concorso.
0: Pubblico. E poi parte uno che fa. Cioè, capito? Non è. Fa molto ridere.
1: Io,
0: tra l'altro,
1: non,
0: come l'ho fatto io, vabbè.
1: Ma pensa chi l'ha ideato.
0: Aspetta, perché ci sono anche i giudici che valutano.
1: Certo.
0: Attenzione:
1: vai.
0: Profondità del suono, realismo,
1: sì.
0: potenza.
1: Sì.
0: E tecnica del richiamo.
1: Certo.
0: Cioè, probabilmente vince chi si trova una cerva davanti.
1: Ah, beh,
0: so.
1: Arriva una cerva in questa sala dove fanno il concorso.
0: Colui che
1: dice,
0: si
1: okay,
0: accoppierà con
1: dai,
0: la cerva,
1: certo.
0: vincerà il premio dell'anno.
1: Magari si mettono anche dei cerchietti con le corna.
0: Con le corna. Comunque, in certi eventi i migliori imitatori riescono davvero ad attirare i cervi veri.
1: Certo.
0: Succede veramente, non l'abbiamo detto per scherzo. Comunque, è uno di quegli sport che se
1: sport.
0: Lo racconti. Sì, perché.
1: No, sì, certo. Io pensavo lo sport fosse il calcio, il basket, la pallavolo.
0: Sport tradizione,
1: sì, sì.
0: dai, diciamo mm-hmm. così. Che se lo racconti sembra un po' inventato, ma invece esiste davvero.
1: Divertente.
0: Che dire, basta, non aggiungiamo nient'altro se non. Esatto.

0: Hit Station.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24, giorno e notte.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop! Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: È 1:59.
4: VRN Radio.
5: The Comedy Radio Show.